0: amici, ci salutiamo, l'appuntamento è tra poche ore, alle 10 vi aspetto, sarò di nuovo qua, vi lascio col nuovo singolo di Madonna e Sabrina Carpenter in attesa dell'uscita del nuovo album di Madonna, Confession 2, il prossimo 3 luglio. Ascoltiamolo, ciao, buonanotte.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: History.
1: Che strano, eh? Gianmarco Callari, non me l'aspettavo per niente. C'era lui che ci ha portato fino a qui, fino alle 3 della notte. Eccoci qua, io invece sono Daniele Greco. Ciao, sei con me fino alle 5. Cominciamo dai Daft Punk, un pezzone.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Buonanotte, io mando un grande saluto, un abbraccio forte a chi sta lavorando in queste ore del weekend, quelle insomma che dividono il sabato dalla notte, quelli che lavorano anche e soprattutto di notte. Un abbraccio forte, siamo con voi.

0: Saluto Massimo che è appena tornato a casa da una serata e si sta facendo il latte con i biscotti, un grande classico, il latte con i biscotti, un evergreen. Torniamo indietro nel tempo, arriva un evergreen del passato, quello di Nina.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

goes. Qualche minuto alle 4, eccoci qua, belli carichi, per forza, devo riaccompagnare a casa e lo faccio nel migliore dei modi con tutta la nostra musica. In arrivo quella di BTS.

0: proprio lì nel cuore della notte cerchiamo un po' di tirarvi su di morale, grazie ad un pezzone, ad una hit che ha fatto la storia del ritmo. È in arrivo More and More, Captain of the Project.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Si avvicina l'alba e si avvicina anche il momento di riscoprire i suoni del passato, quelli che ci hanno fatto battere il cuore e quelli che hanno fatto la storia del ritmo. Tra poco con Lorenzo Palma, io torno nel pomeriggio. Sono Daniele Greco, ti lascio con Lie to Me.

0: Extended Version.
1: Pronti come ogni domenica mattina, prima di dare inizio ufficialmente alla domenica da passarci insieme poi fino alle 10, il viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Palma, prima sequenza insieme per risentire Armand Van Helden di I Want Your Soul dal 2007. Ripartiamo subito con Robert Miles One and One.

0: Ritmic History Extended Version.
1: Ogni tanto quando ascolto le canzoni dance degli anni 90 che comunque ripercorrevano un iter iniziato da un artista precedente, vado a risentire quello originale per poi capire insomma le differenze. Music, pezzo di John Miles rifatto da Fargetta fra poco. Ripartiamo invece con I Wanna Be Like Man, subito c'è Simon J.

Pesca alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica. A luglio arriverà anche Gigi D'Agostino, quindi il capitano, pronto per una festa open air, perché giustamente la cavea si presta molto per le situazioni alla Gigi D'Ag. Lo risentiamo subito, era il 1998 quando usciva uno dei suoi più grandi capolavori, Elisir.

0: Ritmicisti Extended Version.
1: È bello perché gli artisti, quando decidono di fare una cover, si basano su pezzi già assodati dal punto di vista del successo e quindi già sentiti. In questa cosa usciva qualche mese prima la versione originale di Everything But The Girl e poi l'ha rifatta Karen Ramirez.

0: sei anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Ancora buongiorno, buona domenica, buona festa della mamma. Oggi è il 10 maggio, una giornata celebrativa, non l'abbiamo ancora detto, avremo modo di parlarne nell'arco della prossima oretta insieme in maniera più dettagliata. La storia del ritmo per risentire il tipico, il featuring Josh del 95.

Jennifer Lopez e mamma, David Guetta e papà più volte, quindi insomma genitori in generale. Abbiamo salutato la categoria delle mamme, essendo oggi la festa della mamma, è una giornata importante, celebrativa, poi bisogna ricordarsi sempre tutto l'anno, però oggi insomma è importante, insomma, che a risveglio ci sia un pensierino, insomma, per una figura così fondamentale in generale. Insieme a Lorenzo Pallavaffino alle 10 di appuntamenti da vivere in città ce ne sono molti a tema mamma, per esempio c'è uno swap party, quindi a Talenti, parleremo di moda sostenibile e di solidarietà in occasione proprio della festa della mamma. Lo faremo

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
5: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Attende una domenica con tempo instabile sul Lazio per una perturbazione proveniente dal Nord Africa e che trasporterà anche sabbia sahariana. Il tempo infatti sarà in prevalenza uggioso con la possibilità di fenomeni a macchia di leopardo e temperature in conseguente calo con valori che a Roma difficilmente andranno oltre i 20 gradi. I venti inoltre saranno in rinforzo con mar Tirreno localmente mosso. Poi vi anticipo che nel corso della giornata di lunedì il tempo sarà ancora molto variabile. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località scaricate l'app di Trevi Meteo.

omaggio festa della mamma, ed è un'occasione interessante perché un piccolo gesto può fare una grande differenza. C'è lo Swap Party organizzato dal Cava Roma Talenti, un evento dedicato alla sostenibilità, alla condivisione, al supporto fra donne. Proprio oggi dalle 10 in occasione della festa della mamma, i locali del centro di aiuto alla vita a Talenti apriranno le porte a tutti coloro che vorranno partecipare a un'iniziativa che unisce moda circolare, sostenibilità e quindi solidarietà, perché scegliere di riutilizzare e scambiare abiti è un modo concreto per ridurre gli sprechi, ma anche per dare nuova vita a capi ancora in ottime condizioni, ed è un po' il concept dello Swap Party. Poi l'evento in questo caso diventa anche un momento di incontro e comunità aperto a tutte.

0: pezzo che abbiamo risentito dal 1987 per un artista piccolino, roscetto, molto giovane, con un vocione veramente incredibile, scoperto da Stock, Aitken and Waterman, che erano un trio di producer che dominavano la scena pop dance, perché producevano tutto: Kylie Minogue, Bananarama, Jason Donovan e proprio Rick Astley faceva parte, sicuramente era una figura di punta della scuderia di questo trio. L'abbiamo riascoltato con Rhythmic History 80, che torna ovviamente nell'arco della mattinata insieme.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 packs da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Autoscout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.

ancora Cruz Summer e ci ricolleghiamo a Rick Astley, perché lui faceva parte della scuderia di Socket and Waterman, dove c'erano anche le Bananarama, e Cruz Summer era un pezzo del Bananarama rifatto proprio da Bob Sinclair e riascoltato nella versione 2025 questa mattina su Dimensione e Suono Roma, il ritmo della capitale. Cose da fare in città come sempre tantissime, fra poco parleremo anche di iniziative che ci portano alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, perché c'è un Summer Festival che sta per arrivare con nomi prestigiosi anche della scena dance.

l'estate vuol dire anche l'arrivo il 3 luglio alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Nuovo Morricone di Gigi D'Agostino, quindi il ritorno del capitano, uno degli appuntamenti più attesi, perché non si tratta di un semplice set ma di una data esclusiva progettata proprio per integrare l'inconfondibile universo sonoro del maestro con l'architettura acustica della cavea dell'Auditorium, uno dei

La domenica di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, motivi per cui insomma uno si sveglia sicuramente perché è ora di fare colazione, ci sono impegni sportivi, spesso volentieri la domenica andate a correre e questa è una bella iniziativa, e lo sapete che sicuramente oggi c'è un motivo in più per andarci. Al Circo Massimo c'è la Race for the Cure, parliamo del principale evento mondiale proprio nella lotta ai tumori al seno organizzato da Common Italia, giorni in cui si è parlato di sport, di salute e solidarietà, e ancora oggi lo si farà, ma soprattutto oggi c'è la corsa competitiva, c'è la 10 km, non so se parteciperete, raccontatecelo al 393 0119 119. C'è quella amatoriale che va bene per chi corre diciamo a metà, a 5 km, e poi c'è la passeggiata in tutta tranquillità di 2 km, che è un

0: H di dimensione e suono Roma, il ritmo della capitale. È bello perché quando ci si sveglia di domenica mattina solitamente si fa riferimento alle attività sportive che ci tirano giù dal letto. C'è un motivo in più, abbiamo visto anche la Race for the Cure ancora oggi per insomma le varie gare competitive per chi ama diciamo la corsa. Oggi è un'altra giornata molto interessante con un motivo in più per sgambettare.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
2: Il ritmo del tuo weekend. Dimensione

Miles Way, pezzo che abbiamo appena ascoltato per Offenbach, prima Mr. Vain di Culture Beat, e siamo ritornati nel 1993. Ancora buongiorno a tutti, buona domenica mattina. I motivi per cui siete già in piedi, insomma le occasioni che vi portano diciamo a scendere dal letto, sicuramente le gare podistiche rappresentano gran parte degli interessi degli ascoltatori di Dimensione Suora Roma, ma anche accompagnare i figli ad altre imprese sportive. Raccontatecele come sempre attraverso i messaggi al 393 0119 119. Fra poco parleremo di capi molto belli indossati dagli attori nei

di dimensione sonoro, ma anche Alex Warren, che abbiamo appena ascoltato con A Fever Dream, la versione di Cosmic Dawn. Non so se avete visto Il Diavolo Veste Prada, potrebbe essere un'occasione per farlo oggi essendo domenica. Nel Diavolo Veste Prada c'è una giacca indossata da Miranda Presley, quindi da Meryl Streep, che ha catturato l'attenzione di un sacco di personaggi, merito di Dries Van Noten. Diciamo, lei caratterizza la giacca da un taglio molto elegante, cropped come si dice in gergo, e interamente ricoperta da nappine multi color, giacca che fa parte della sfilata autunno-inverno 2025 proprio di Dries Van Noten. La vera notizia è che mentre il film è nelle sale, che magari mentre andrete a vederlo oggi, la giacca è apparsa già su Vinted alla cifra di più o meno 6.000 euro, e non è la prima volta che un film trasforma, diciamo, un capo di sfilata in un oggetto del desiderio, ma l'effetto, diciamo, Miranda ha ovviamente raddoppiato l'interesse per questa creazione, rendendola già un pezzo da collezione.

0: volontariato con sede a Trastevere, che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare, ma soprattutto di fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed è... Ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Concessionariafiori.it.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Attende una domenica con tempo instabile sul Lazio per una perturbazione proveniente dal Nord Africa e che trasporterà anche sabbia sahariana. Il tempo infatti sarà in prevalenza uggioso con la possibilità di fenomeni a macchia di leopardo e temperature in conseguente calo con valori che a Roma difficilmente andranno oltre i 20 gradi. I venti inoltre saranno in rinforzo con mar Tirreno localmente mosso. Poi vi anticipo che nel corso della giornata di lunedì il tempo sarà ancora molto variabile. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località scaricate l'app di Trevimete.
4: Ancora buona domenica a tutti, ne arrivano 4. Le hit del 4 for you, riascoltiamo Una vita in vacanza, lo stato sociale, ripartiamo però da Soliroy e questo remix di Co-

0: Let It Boy Cry 1997, risentita gala per chiudere il 4 For You delle 7 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ma a proposito di gente che sgambetta, pronti a correre, divertirvi e vivere una giornata speciale? Il 17 maggio arriva la Gioierana Castel Romano Designer Outlet. Scegli il tuo percorso, 10 km competitiva certificata FIDAL, 10 km non competitiva oppure 5 km fun run. Questa è perfetta per tutta la famiglia. È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi come Skechers, Adidas, Puma e Under Armour. Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione. Castel Romano Joy Run, accendi l'energia, vivi la corsa.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi diverto.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
5: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
6: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare, è meglio un vero affare.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

che ti dà così quell'effetto canterino magari quando sei in macchina, perché ha fatto la sigla al festival di Sanremo, non di quest'anno ma quello dell'anno scorso, poi momento clamoroso per Gabri Ponte, ha fatto tutta una serie di concerti importanti. Invece è ritornata Bibi Rexha, che ha realizzato il suo nuovo pezzo costruendolo attorno al DNA inconfondibile di Insomnia, quindi capolavoro della dance di un gruppo leggendario della scena elettronica come quella di Faithless.

cui ci si sveglia presto di domenica. Ci raccontate un po' i programmi della vostra domenica 10 maggio. Ancora auguri a tutte le mamme che abbiamo celebrato, raccontando anche tutta una serie di iniziative che ci sono in giro per Roma, compresa la Race for the Cure, poi c'è Tennis in France, un altro evento di cui abbiamo parlato tra le tante cose che si possono fare, i vari mercatini. Tra poco parleremo di scienza, perché ci sono buone notizie per i fan della pennichella, del pisolino, grande classico proprio della

0: di tante belle occasioni e di cose che si possono fare in città. Fra poco faremo un salto in redazione per sentire le notizie dalla capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: La nostra redazione è pronta adesso su Dimensione Suono Roma, le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Grave incidente sul lavoro in un cantiere edile di Monte San Giovanni Campano nel Frusinate. Un operaio cinquantenne di origini romene è precipitato da un'altezza di circa 10 metri. Le sue condizioni vengono giudicate molto gravi ed è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ad Aprilia si torna a sparare. Sono stati esplosi 7 colpi in via Aldo Moro. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Diversi gli episodi simili nel comune Pontino. Indagano i carabinieri. Paura a Monte Mario, dove sono andati a fuoco 9 cassonetti e 3 auto. Un piromane è stato denunciato e un 29enne in corso agli accertamenti dei carabinieri per risalire al complice. Lo sport, con il tennis a Roma, buona la prima per Sinner. Il numero 1 del mondo batte Hofner. Anche Cobolli e Bellucci passano al terzo turno. Eliminata invece Jasmine Paolini, la regina del foro italico cede in 3 set alla belga Mertens. Il calcio, l'Inter travolge la Lazio 3-0 dei nerazzurri all'Olimpico, la Juve vince a Lecce, per i bianconeri risolve Vlahovic, il Cagliari battuto in casa dall'Udinese. Oggi invece Parma-Roma alle 18 ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Quando sono le 8 ci siamo.
6: Adesso, now, subito.
1: Altro hit senza interruzioni.
0: Minuto più, minuto

E a proposito di riposino di Pennichella, quando ritorni a casa tua, al tuo paese, cioè torni a casa, ti senti talmente rilassato che la Pennichella ha una valenza ancora più importante. Intanto il pezzo dell'estate di Serena Brancale, Levante ed Elia, nella mattinata di Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale.

0: La mattinata della domenica su Dimensione, sulla Roma, il ritmo della capitale. Siamo a Lorenzo Palma fino alle 10, poi arriverà più tardi anche Gianmarco Callari.
1: Novità! Novità! Music. Le novità di questa settimana.
2: Safe! Buona domenica! Serb, Rita Ora, If It's Not Love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi.

0: salti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi, a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
4: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
5: È arrivato il momento di giocare per andare al Palazzo delle Esposizioni, dove fino al 29 giugno c'è WordPress Photo Exhibition. Quindi parliamo delle foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955, quindi da molto tempo, premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. Due ingressi da regalare al più veloce che si mette in contatto con noi con un WhatsApp al 393 0119 119, messaggino con scritto foto.
6: Game on. Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Attende una domenica con tempo instabile sul Lazio per una perturbazione proveniente dal Nord Africa e che trasporterà anche sabbia sahariana. Il tempo infatti sarà in prevalenza uggioso, con la possibilità di fenomeni a macchia di leopardo e temperature in conseguente calo, con valori che a Roma difficilmente andranno oltre i 20 gradi. I venti inoltre saranno in rinforzo con mar Tirreno localmente mosso. Poi vi anticipo che nel corso della giornata di lunedì il tempo sarà ancora molto variabile. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app di Trevimeteo.
11: Your Energy Weekend.
12: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il ritmo del tuo weekend.

Girettino magari con gli amici, pranzo fuori, pranzo a casa dei parenti, poi a un certo punto dopo il pranzo, perché magari mangi un po' più liberamente e ti abbiocchi, ecco, sarebbe bello poter fare il power nap, quindi sonnellino un po' tutti i giorni, perché basta poco. Uno studio dell'università College London ha pubblicato su una rivista specializzata, ha analizzato i dati di quasi 380.000

persone fra i 40 e i 69 anni e ha trovato quello che in fondo sapevamo già, cioè che chi fa il sonnellino abitualmente tende ad avere un cervello più sano, con un rischio più basso di declino cognitivo e demenza. In pratica il power nap non è pigrizia e neuroscienza, cioè nel senso che si rigenera poi tutto il corpo un pochino, quindi bastano quei 15-20 minuti sul divano della sala da pranzo, tapparelle abbassate, telefono capovolto, spegniamo il telefono perché sennò non funziona, sveglia messa con l'ansia via, e per cui basta poco per rigenerare il cervello e fare un piccolo investimento su di esso, no? Quindi c'è una piccola precisazione da fare, perché lo studio non dice che il power nap ingrandisce letteralmente il cervello, dice che chi fa il pisolino abitualmente tende ad avere un cervello che insomma invecchia meno. Questo poi ovviamente se ha uno stile di vita corretto ancora meglio. Ci risentiamo il nuovo di Teddy Swims, si chiama Mr. Know It All.

0: nella domenica mattina di Dimensione Sono Roma. Non è una domenica qualunque, ma è una domenica speciale perché è la festa della mamma, quindi probabilmente colazione fuori con la mamma, una colazione forse più ricca, quindi colazione magari già fatta per qualcuno. Tra poco parte il secondo giro di Caffè Insieme. Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale e diventa protagonista della tua cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon.

0: affetto con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa.

0: Maggio solo con un Euroclub, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. Palazzo Esposizioni Roma.it.

formazione Suono Roma, anche Conan Gray di Lonely Dancers, insieme a Lorenzo Palma fino alle 10, poi Gianmarco Callari che ama insomma girare il mondo, lui ha girato sicuramente moltissimo, non so se è stato in Giappone, sa di fatto che da quelle parti esiste il Chiba Urban Monorail, che è uno dei pochi sistemi di trasporto al mondo dove i vagoni non hanno lo stesso iter dei nostri, quindi non scorrono sopra i binari ma sono praticamente appesi, quindi i passeggeri salgono, si siedono, guardano fuori dal finestrino e così si ritrovano a galleggiare nel vuoto a diversi metri di altezza, magari senza nessun tipo di problema, sfogliando il giornale, se non soffri di vertigini tutto ok. È una tecnologia che si chiama Cephage ed è stata sviluppata in Francia negli anni 60 e poi adottata dalla Giappone, che l'ha trasformata in un'infrastruttura urbana perfettamente funzionante, quindi puntuale come d'altra parte.

di questo modo di viaggiare per i giapponesi, praticamente sospesi con le rotaie, non sul terreno ma praticamente in cima, quindi si viaggia un po' come se si fosse all'interno di un'ovovia, di una funivia, diciamo in qualche modo. E effettivamente c'è un film che mi mette un po' quel sudore freddo da vertigini, che ho visto recentemente su Netflix, che è un survival thriller, che se amate le altitudini però al tempo stesso avete un po' di tensione perché ci soffrite di vertigini, attenzione, Apex è un film con Charlize Theron, che è un'appassionata di sport estremi, la quale deve lottare per sopravvivere contro un aggressore meno, diciamo, irsuto ma più subdolo, diciamo, e quindi insomma effettivamente è una grandissima sfida fra lei che deve cavarsela con la montagna, con le altitudini, e questa persona che cercherà di metterle i bastoni fra le ruote, e soprattutto lei si appende, fa delle scalate incredibili, però la cosa bella è che ci sono dei paesaggi meravigliosi.

0: Suona Roma, il ritmo della capitale, ci ritroviamo per la prima colazione fino ad arrivare al brunch, perché poi più o meno inizia tarda mattinata il brunch, perché si va già verso pranzo. Fra poco invece sentiremo la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: La nostra redazione è pronta, adesso su Dimensione Suono Roma, le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga, continua incessante il controllo della polizia a Roma, nuovo blitz tra le piazze di spaccio tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nonna, l'epicentro ancora una volta in Viale dell'Archeologia, il bilancio parla di 5 arresti e droga sequestrata. È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per l'ex ufficiale di Marina Walter Biot, arrestato nel marzo 2021 mentre consegnava documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dai difensori. Approvato dalla Giunta regionale del Lazio lo schema di accordo per la tutela dell'orso bruno marsicano per il triennio 2026-2028. Saranno investiti 270.000 euro tra gli interventi la tutela degli habitat e il contrasto alle minacce illegali.

0: Lo sport, il tennis, a Roma buona la prima per Sinner, il numero uno del mondo batte Hofner, anche Cobolli e Bellucci passano il terzo turno, eliminata Jasmine Paolini, la regina del fuori italico, cede in 3-7 alla belga Mertens. Il calcio, l'Inter travolge la Lazio, 3-0 dei nerazzurri all'Olimpico, la Juve vince a Lecce, per i bianconeri risolve Vlahovic, il Cagliari battuto in casa dall'Udinese 2-0, oggi Parma-Roma alle 18. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 9 in punto, buongiorno.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Per me la domenica è sempre tutto in punto. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Palma. Fino alle 10 per trascorrere ancora un'oretta all'insegna delle cose che si possono fare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Tra le protagoniste sul palco del primo maggio c'era anche Dito nella piaga, che fastidio appena ascoltata su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Quindi insomma avremo di cose successe nell'arco di questa settimana. Mi sembra giusto fare un piccolo ripasso della serie se mi fossi persi qualcosa, quindi ci ritorniamo un attimo su. Intanto sono Lorenzo Palma, buongiorno, fino alle 10 insieme. La musica adesso che riparte con Robin Schulz insieme a Francesco Yates del 2015.

di Talk to You su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, altro pezzo molto sfruttato nelle storie di Instagram. E in questi giorni su Instagram, sicuramente nell'arco di questa settimana, se ne è parlato molto, è apparsa la ballerina di Shakira, cioè sembrava una ripresa casuale, è diventata virale, e tra poco parleremo di questo argomento.

Attenzione, sono Roma, quella solitamente in cui ci raccontate i programmi della vostra domenica. Potete continuare a farlo come sempre. I messaggi al 393-0119-119 su WhatsApp. Fra poco ritorniamo con 4 hit. 4 for you.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino o cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
9: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
8: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
10: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
13: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
14: Cronometrando potrebbe essere il tempo perfetto per una collezione di famiglia insieme. Cioè, con le 4 hit del 4 for you è il tempo giusto per fare una collezione con calma e poi ripartire alla grande. Noi lo facciamo con 6 hit, tu mi piaci tanto.

0: La passione Gigi D'Agostino, una delle mie preferite in assoluto. 2000 l'anno di uscita del pezzo, 3 luglio cavea dell'Auditorium Parco della Musica, per un evento bello e per location e per grandissimo artista che abbiamo appena risentito. Il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile, per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman Auto.

0: podcast. Oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

provare a fare, insomma, a mettere i puntini sulle i, perché in questa settimana si è parlato moltissimo della ballerina di Shakira, Natalia Palomares, ballerina spagnola, talentuosa, molto molto bella, così magnetica, da aver attirato, secondo i rumors, qualche malumore di troppo. La sua presenza scenica sarebbe troppo impattante, qualcuno ha detto, rischiando di rubare un po' la scena alla star principale. C'è chi ha parlato di tensioni proprio nel corpo di ballo e chi sostiene che invece è tutto in equilibrio senza nessun problema. Proprio Natalia ha voluto smentire le voci di tensioni con Shakira dovute al fatto di attirare troppa attenzione sul palco, perché voglio dire, poi Shakira è di una bravura incredibile, di una bellezza, ci sarà la ballerina più giovane, magari bella, ma chi se ne frega. E proprio lei afferma che sono semplicemente voci che non sono state assolutamente apportate cambiamenti al suo ruolo, anzi non è stata licenziata e sono super amiche, e stasera vanno a farsi anche le prime

in quella fase della domenica in cui ci piace ritornare sulle notizie belle della settimana che riguardano la nostra città, e sicuramente questa riguarda il laghetto dell'Eura, perché praticamente dal 2027 tornerà balneabile, sarà un ripristino permanente delle condizioni di balneabilità. Ovviamente non sarà almeno all'inizio una spiaggia proprio libera, urbana. L'obiettivo è proprio quello di trasformare il bacino in uno spazio per gare sportive di alto livello anche internazionale, per cui le paperelle se ne restano al loro posto, possono fare tutti i tuffi che vogliono, però diciamo tendenzialmente sarà qualcosa legato allo sport, e poi magari in un secondo momento diventerà balneabile, quindi tutti potremo andarci a fare un bagnetto da quelle parti più avanti.

0: giornata, importante festa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme. Fra poco ci sarà Gianmarco Callari e quindi da parte di Lorenzo Palma è tutto. Adesso arriva l'ora del brunch, noi ci risentiamo invece questa sera a partire dalle 22 per Rhythmic History. Ciao a tutti.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga continua incessante, il controllo della polizia, nuovo blitz tra le piazze di spaccio tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona, l'epicentro ancora una volta in Viale dell'Archeologia. Il bilancio parla di 5 arresti e droga sequestrata. Affitti non pagati in locali commerciali del comune di Viterbo, la Guardia di Finanza ha accertato la mancata riscossione dei canoni di locazione a partire dal 2004, un danno erariale da 3 milioni di euro. La Giunta regionale del Lazio ha approvato l'accordo di collaborazione con Roma Capitale per affrontare l'emergenza cinghiali in città. Nel dettaglio la Pisana si occuperà di intervenire entro 24-48 ore con il supporto del Campidoglio anche tramite la polizia locale. A Roma riaprirà lo storico cinema Fiamma, sarà un grande hub culturale al via la riqualificazione del complesso che includerà l'ex Fiammetta e Open Gate, sarà pronto nel 2027. Lo sport, il tennis, a Roma buona la prima per Sinner, il numero uno del mondo batte Hofner, anche Cobolli e Bellucci passano il terzo turno, eliminata la Paolini che cede alla belga Mertens. Per il calcio l'Inter travolge la Lazio all'Olimpico per 3-0, la Juve vince a Lecce per 1-0, il Cagliari battuto in casa dall'Udinese 2-0, oggi Parma-Roma alle 18. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: You know what time it is? Le 9:59.
2: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Eccola qua che può iniziare la seconda parte della mattinata di questa domenica 10 maggio. Buongiorno.
5: Buongiorno Gallaroni.
0: Eh sì, ci vuole un po' di entusiasmo con questa domenica grigia, però vedrete che andrà bene, anzi benissimo, come sempre in nostra compagnia con le hit più ritmate dal 90 ad oggi ne arrivano 4 senza interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2001.

chiudere le quattro hit senza interruzione. Chi abbiamo ascoltato? Abbiamo ritrovato Serena Brancale con Alessandra Moroso, Serenata, Golden, Huntrix e in apertura Crying at Discotheque Alcazar dal 2001. Questa è la prima 4 for You di stamattina. Buongiorno amici e amiche, domenica 10 maggio, io sono Gianmarco fino alle 14 insieme anche oggi, tra l'altro festa della mamma, e allora vogliamo celebrarle, vogliamo fare auguri, gli auguri a tutte le mamme della nostra città, voglio ancora entusiasmo, ecco, molto bene. Parleremo di eventi, saremo molto focalizzati su ciò che accade, accadrà oggi nella nostra città, e quindi io partirei pure con i vostri messaggi, i vostri programmi, come sempre. Raccontateci un po' che se fa oggi di bello, ditemelo con la vostra voce, quindi vogliamo sentirvi attraverso un messaggio vocale, un audio WhatsApp al 393 0 119 119.

0: Mahmood, tutta gold tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi nella nostra domenica mattina. Che si fa di bello? Iniziamo così, toc toc, bussiamo alla vostra porta. 393 0119 119, visto che ci sono un sacco di eventi, stiamo scoprendo, cercando di capire che farete voi.
1: Ciao,
0: oggi.
1: Ciao, sono Andrea.
0: Ciao
1: oggi
0: Andrea.
1: Va al lavoro ascoltando, sì, Radio Dimensione Suono e si va al lavoro da zero.
0: Andrea, pure col nome, ci hai provato a fare pubblicità. Va bene, dai. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qua a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Quindi perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Novità! Novità! Music. Le novità di questa settimana.
3: Topic, Becky G, Sorry Papi. Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
9: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: 1, 2, 3, yeah. Let's go!

Cooper, Camila Cabello, Dongo Yet, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno, buona domenica, auguri a tutte le mamme, anche quelle che lo diventeranno. Che bello vivere questa attesa, no? Clima di festa, di emozioni anche per voi. No, stiamo scoprendo a piccole dosi i vostri programmi della domenica, perché insomma

0: programma ricchissimo per quanto riguarda gli eventi nella nostra città e li scopriremo nel corso della mattinata. 393 0 119 119, pronto? Chi c'è?
1: Ciao Callarone!
0: Ciao,
1: buongiorno,
0: bello!
1: Dai, Giorgio! A te e tutta la redazione!
0: Grazie!
1: Io oggi vado, sono tutto il giorno, lavoro, sì, alle 7 stasera si lavora, lavorando alla Lomilla Macchia Ovest, si lavora sempre qua. Buona giornata, belli mia.
0: Grande, grande.
1: E buona festa
0: della mamma. Sì, sì, buona giornata anche a te, grande Giorgio Rafiuggi. Magari chi è invece è in città in queste ore state sentendo un certo profumino, non sono i vicini che hanno già cominciato a preparare il pranzo della domenica, cioè potrebbe essere anche quello, però in questo caso non lo è, semplicemente l'ultimo giorno di Taste of Roma, location da urlo, clamorosa, il gazzometro, un'atmosfera pazzesca, magica, con i migliori chef della capitale, piatti stellati a prezzi mini, quindi situazione molto cool da vivere per questa giornata nonostante il tempo. Tra l'altro festa della mamma, quindi magari potrebbe essere perfetto un brunch fuori dagli schemi, un aperitivo gourmet al tramonto, insomma c'è tempo fino a stasera per rifarci non solo gli occhi ma soprattutto il palato, che è poi quello che ci interessa.

0: Tinkham Sexy su Dimensione, sono Roma in questa domenica mattina. Cose che state facendo, 393 0119 119, che cosa bolle in pentola? Non si parla di pranzi ma di programmi.
1: Ciao Gianmarco, Roberto, ciao. Lamezia. Beh, con questo tempo sicuramente la voglia di fare non è tantissima, però sicuramente una cosa la farò.
0: Cosa?
1: Relax.
0: Ma dai, relax non è fare cose, però vabbè, ci sta, del resto di weekend con questo tempo è consentito, te lo permettiamo, dai, soprattutto in nostra compagnia.

puoi scegliere il tuo percorso, se 10 km competitiva certificata FIDAL, 10 km non competitiva oppure 5 km fun run, che è perfetta per tutta la famiglia. È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi.

0: vivi la corsa.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Noiva Days, solo da ogni euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi.

0: piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozio online.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently, 3 pezzi, a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com. Torna

Ed è bello vivere insieme questa domenica intima, un po' guardando il tempo autunnale. Però vi coccoliamo con la nostra musica mentre fate colazione, i vostri giretti. A proposito, c'è un disco nuovo, quello di Zurb, Corrita Ora.

0: If It's Not Love, la nuova di Zerberit, ora spazio novità su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Domenica 10 maggio, buongiorno a tutti, da Gianmarco, buona festa della mamma. Nel frattempo sentiamo quello che di bello, di interessante, organizzato per la giornata.
1: Buongiorno Gianmarco, Arianna da Roma.
0: Ciao Arianna.
1: Oggi vado a trovare la mia amica, sì, una del nostro quartetto, amiche di liceo, che è ricoverata in ospedale e domani affronterà l'ennesima battaglia contro una bestia di male che purtroppo affligge troppe persone. Okay. E sono sicura che anche domani vincerà la sua battaglia.
0: Ce la farà, Arianna, noi ci uniamo a questa speranza, ti mandiamo un abbraccio a te, alla tua amica, insomma a tutte le persone vicine. A proposito di battaglie, c'è stato poco fa alle 10 lo start ufficiale della Race for the Cure, la corsa competitiva e non, oltre alla passeggiata per le vie del centro della nostra città, la manifestazione dedicata alla prevenzione dei tumori del seno. Quindi se passate dalle parti del Circo Massimo c'è anche l'animazione di Dimensione Suono Roma con Rino De Niro da quelle parti. Vi aspettiamo.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più tempo, pronti ad andare in redazione per le news. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutto lo staff da Barbara di Roma.
0: Ciao,
1: e ancora
0: Barbara.
1: Mi sto godendo la mia colazione con molta tranquillità.
0: Che meraviglia!
1: E non so cosa bolle in pentola, ci devo pensare.
0: Ma sì, poi
1: a tutte le mamme.
0: C'è tempo per pensarci. Buona colazione a te e a tutti quanti romani all'ascolto.
2: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Eccole che tornano puntualissime.

0: A Salvatore Lordi, lotta alla droga, continua incessante il controllo della polizia, nuovo blitz tra le piazze di spaccio tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona, l'epicentro ancora una volta in Viale dell'Archeologia, il bilancio parla di 5 arresti e droga sequestrata. È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per l'ex ufficiale di Marina Walter Biot, arrestato nel marzo 2021 mentre consegnava documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa. Lo ha deciso la Cassazione, che ha rigettato il ricorso dei difensori. Furto lampo sulla Freccia Rossa in stazione Tiburtina a Roma, il trucco dei due ladri per sparire con i trolley. L'intervento degli agenti della Polfer ha permesso di recuperare le valigie e arrestare i due malviventi. Approvato dalla Giunta regionale del Lazio lo schema di accordo per la tutela dell'orso bruno marsicano. Per il triennio 2026-28 saranno investiti 270.000 euro tra gli interventi la tutela degli habitat e il contrasto alle minacce illegali. Lo sport, il tennis, a Roma buona la prima per Sinner, il numero uno del mondo batte Hofner, anche Cobolli e Bellucci passano al terzo turno, eliminata Jasmine Paolini che cede alla belga Mertens. Il calcio, l'Inter travolge la Lazio all'Olimpico per 3-0, la Juve vince a Lecce per 1-0, il Cagliari battuto in casa dell'Udinese 2-0, oggi c'è Parma-Roma alle 18 ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
1: what time it is? Sono le 11.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Amici e non amici anche, buongiorno, buona domenica da Gianmarco, fino alle 14 insieme anche oggi. Un po' di ricordi, torniamo nel 2005, il dominio incontrastato era ancora di Messenger, MSN con i trilli, gli stati personalizzati, anche il font Common Sans purtroppo, chi ha vissuto sa. E c'era anche Bob Sinclair in radio.
3: Rhythmic History 2005.

Hi, c'è Nico Santos nella domenica mattina di Dimensione Suono Roma. Si parla tanto in questi giorni giustamente del tennis qua a Roma, senza dimenticarci che sono le ultimissime giornate di Serie A e poi inizieranno il prossimo 11 giugno, quindi tra un mese, i mondiali di calcio che purtroppo, insomma, è risaputo, non ci vedranno protagonisti a noi inteso come italiani. C'è un emittente TV che offre $50,000 a una persona, ricerca una persona che dovrà guardare tutte e 104 le partite dei mondiali dall'inizio alla fine senza alcuna interruzione. Potrà utilizzare i servizi, andare in bagno, fare chiamate, messaggiare soltanto nell'intervallo. Dovrà seguire tutte queste partite, anche le più noiose, e poi realizzare dei contenuti direttamente da Times Square, che sarà il posto dove vivrà, tra virgolette, dove lavorerà in questo mesetto di mondiali, a fronte di uno stipendio di $50,000. Comunque, insomma, $50,000 per un mese di lavoro, che poi consiste nel guardare le partite. Dove si firma?

Kungs di Getaway, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Buongiorno, buona domenica a tutti. C'è questa incredibile offerta di lavoro di un'emittente televisiva statunitense che offre $50,000 a colui o colei che verrà selezionato o selezionata per guardare tutte le partite dei mondiali dal primo all'ultimo minuto, pure quelle più noiose. Bene, mondo del calcio che nel frattempo si interroga su quanto siano dannosi i colpi di testa. C'è addirittura chi vorrebbe eliminarli dal gioco visti i possibili danni neurologici a lungo termine. Dibattito che va avanti da tempo. Intanto in Inghilterra però già sono stati vietati i colpi di testa per gli under 11, bambini sotto gli 11 anni. Negli Stati Uniti divieto assoluto sia in partita che in allenamento per tutti i bambini. In Scozia invece hanno introdotto un limite massimo di 10 colpi di testa a settimana per i professionisti, con divieto totale nei giorni immediatamente precedenti e successivi e i match. Certo, andrebbe un pochino a cambiare, anzi senza pochino, radicalmente la natura dello sport, però non sono esclusi, no, colpi di testa, colpi di scena per i prossimi anni, vedremo.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
9: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: italiafiori.it.
1: Stiamo passando insieme questa domenica mattina,
2: come sempre con la nostra musica.
1: E allora eccole qua, finalmente le quattro hit senza interruzioni. Ci saranno i Bundabash, prima di tutti gli Offenbach.

0: di Better Off Alone, Rhythmic History. Siamo tornati nel 1999, in realtà siamo sempre all'interno di questa domenica 10 maggio. Buongiorno a tutti.
1: Ballarone, buongiorno, buona domenica.
0: Ciao
1: Giacomo da Roma.
0: Ciao già.
1: Dai, faccia sentire il musicone.
0: Ma sai che ho trovato
1: grande Gallarone.
0: Grande te, ho trovato penso il pezzo giusto, molto bello, di Alex.

0: questa energia? Beh, dire di sì, eh. Ce n'è abbastanza in questa domenica mattina su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Disco super di Alex Warren, Fever Dream, il remix. Il tuo 18° è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre. Per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e per donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Emiliano Fascerini!
3: Oggi a Roma Sud continui i rovesci, mentre a Roma Nord è bel tempo. Solo a Roma Nord. E a Ostia Cilia e Dragona piove. Sapete perché?
4: Perché?
3: Perché a Roma Nord paga una versione premium del meteo.
4: Ah!
3: Ciao ciao!
5: Da lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
7: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
9: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Tigre, freschezza quotidiana.
12: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

BK 7ST Breaking News su Dimensione, sono Roma, 11:46, buona domenica 10 maggio, auguri a tutte le mamme. Ci avviciniamo un po' alle vacanze estive, quanti di voi le hanno già programmate? Con le varie incognite legate alla situazione in Medio Oriente, magari c'è qualcuno che aspetta nell'organizzare le vacanze, soprattutto all'estero. Nel frattempo c'è un nuovo aspetto, un nuovo trend quando si viaggia, soprattutto legato ai souvenir, cioè dimentichiamo cartoline, calamite, portachiavi, no? Siamo passati oltre, tra poco scopriremo che succede.

Raffaella Carrà su Dimensione. Sono Roma, dimentichiamoci i souvenir di plastica, le calamite, le cartoline che poi ingialliscono, perché la nuova frontiera del turismo si nasconde tra le corsie di un supermercato. È proprio un trend visitare i supermercati esteri quando si va, insomma, si è in viaggio. Fare la spesa è diventata proprio un'esperienza estetica, una parte del viaggio. Esistono nel mondo market che sono dei veri e propri capolavori, per esempio quello ospitato in un ex teatro degli anni 20 a Città del Messico, cioè andare lì fa parte dell'esperienza del viaggio. Oppure il celebre Irfon di Los Angeles, praticamente soprattutto le celebrities, le celebrità vanno lì e pagano delle cifre folli semplicemente per farsi fare degli smoothie con colori impossibili, sai, quelli fluo, fosforescenti, per metterli su Instagram. Ecco, fa proprio viaggio. Succede ormai ovunque ed è anche questo il fascino di scoprire un paese attraverso quello che si mangia, tra packaging di design, prodotti locali che raccontano la quotidianità spesso meglio di un museo. E la dimostrazione forse è un po' come qua a Roma potrebbero fare i mercati rionali, cioè raccontare la città non solo ma anche la

0: settimana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Buona domenica, la nostra redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Tentato omicidio ieri mattina in via dei Monti di Primavalle, alla periferia nord-ovest di Roma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, diverse pattuglie dei carabinieri a seguito di una segnalazione di violenta lite all'interno di un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, un cittadino ecuadoriano di 41 anni, ancora in possesso delle chiavi, sarebbe entrato in casa della sua ex compagna che era con un amico, un 31enne di origini marocchine. L'uomo avrebbe quindi afferrato un coltello da cucina scagliandosi contro quest'ultimo e colpendolo due volte al collo e poi alla schiena mentre cercava di fuggire. L'uomo è stato trasportato al Gemelli, ma per fortuna non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato. Roma, controlli nel cuore della capitale. Il bilancio dell'attività è di 5 persone arrestate e altre 3 denunciate. I ladri sono stati sorpresi mentre rubavano smartphone e borse a turisti tra Via dei Serviti, Via Tor dei Conti e la fermata metro Repubblica, mentre un uomo, un algerino di 37 anni, è stato arrestato per reati inerenti agli stupefacenti. Furto lampo sul Frecciarossa alla stazione Tiburtina. Il trucco di due ladri per sparire con i trolley. L'intervento degli agenti della Polfer ha permesso di recuperare le valigie e arrestare i due malviventi. Calcio, 36esima di Serie A, si inizia oggi alle 12.30 con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, poi alle 18 Parma-Roma e questa sera chiude Milan-Atalanta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is? Mezzogiorno e due minuti.
5: Adesso, now, subito.
0: Senza interruzioni.
3: Ho giocato un pochino d'anticipo adesso, mezzogiorno e due minuti. Buona domenica, buon 10 maggio, auguri a tutte quante le mamme all'ascolto. Si ricomincia, siamo arrivati già a metà percorso di questa domenica insieme, infatti fino alle 14 non ci muoveremo, non mancherà di certo la nostra musica. Guarda caso, tornano loro, le 4 hit.

Ragazzi, questo disco è pazzesco. The Pausa Magnetic a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Arriva il personaggio del

0: su Dimensione Suono Roma. Buongiorno, buona domenica. Vogliamo darvi una super possibilità a vincere un grande premio tra pochissimo.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Serb, Rita Ora, If It's Not Love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
5: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, che con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
4: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Siamo pronti per mettere in palio questo super premio. Magari lo vincerà qualche mamma, ma potrebbe vincerlo chiunque. WordPress Photo 2026, che fino al 29 giugno presenta a Palazzo delle Esposizioni qua a Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo quindi a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. Due ingressi potrebbero essere i vostri. E allora fate una cosa: inviatemi adesso un messaggio WhatsApp al 393 0 119 119, scrivendo foto e basta. Foto 393 0 119 119. Ma abbastanza semplice, no? Dovete inviare ora il vostro messaggio per provare a vincere due ingressi per il WordPress Photo 2026 a Palazzo delle Esposizioni fino al prossimo 29 giugno. Quindi 393 0 119 119, inviate adesso foto e incrociamo subito le dita. Un'altra possibilità ve la daremo più tardi qua su Dimensione Suono Roma tra le 16 e le 17.
9: Game on!
10: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
11: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

Disciples, How Deep Is Your Love, su Dimensioni, sono Roma, il ritmo della capitale. In questa domenica 10 maggio, a proposito di amore, festa della mamma, allora dobbiamo capire come si sceglie di passare, come si sta scegliendo di passare questa giornata, soprattutto qua a Roma. Non basta una chiamata per cavarsela, tranne dovute eccezioni, no, però bisogna fare qualcosa di più. Tra le attività preferite dai noi romani quest'anno, sorprendentemente, c'è il brunch, con moltissimi boutique hotel proprio nel cuore di Roma che organizzano dei percorsi che sono praticamente dei mini viaggi nel gusto. Allora immaginiamocela un po' così: terrazza panoramica, calice, bollicine, piatti che sembrano opere d'arte, insomma c'è chi preferisce questa experience al caos del classico pranzo della domenica, che comunque continua a piacerci, per carità, non dico il contrario. Gettonatissime le spa, soprattutto al femminile, mamma con figlie, specialmente se abbiamo una mamma che non si ferma mai, ecco, credo che un po' di relax intanto fa bene. E poi per le mamme che amano l'arte, ci sono in città un sacco di appuntamenti tra giardini segreti e mostre esperienziali.

0: Il 1999, il disco degli FL65, ascoltato su Dimensioni Suono Roma. Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? E allora lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e per donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don Cash, siamo gli Articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon.

0: simpatia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: Ma che dite, la mettiamo un po' di musica nuova? Ma sì, dai, ci sta. Tra l'altro, disco che proprio matcha perfettamente con questa giornata, con questa domenica 10 maggio. Protagonista Safe, è un po' il suo momento. E il disco si chiama Buona Domenica.
1: Dimissione Suono Roma.

Domenica, che è il titolo del nuovo singolo di Safe, spazio novità, una delle novità della settimana. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, menzioniamo anche le mamme, oggi la loro festa, quindi ci sta a proposito di Safe. Per chi volesse vederlo dal vivo dovrà attendere fino al 27 ottobre, quando sarà qua a Roma per il suo live.

Beh, ormai nella musica si è creato il suo personaggio, tutti apprezzano, stimano Lady Gaga, qua ritrovata insieme a Deutsche Runaway. L'abbiamo detto più volte, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ma lei che riceve insomma anche ottimi risultati, feedback anche da parte di Meryl Streep, che ha elogiato l'improvvisazione di Lady Gaga proprio all'interno del Diavolo Veste Prada 2. E scusate se è poco, ragazzi, Meryl Streep. Attenzione.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Entra in casa della ex e accoltella il nuovo compagno. Un 41enne è stato arrestato per tentato omicidio e l'aggressione in un'abitazione di via dei Monti di Primavalle. L'uomo, che aveva ancora le chiavi di casa dell'ex, avrebbe fatto irruzione trovandola con il nuovo compagno e lo avrebbe colpito con 3 coltellate al collo e alla schiena. Per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita. Telefonate e messaggi continui, pedinamenti fino a casa e sul luogo di lavoro e poi lo stalking alle pagine social degli amici della sua ex compagna fino a minacciare di imbracciare un mitra e compiere uno sterminio di massa. Sono gli elementi che hanno portato a chiedere gli arresti domiciliari per un 37enne di Ponte Corvo, Frosinone. Lo accusano di atti persecutori aggravati ai danni della sua ex compagna, una ragazza di 25 anni, residente ad Esperia. Si finge maresciallo dei carabinieri e truffa una coppia di anziani. È successo a Latina, dove i veri carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 48enne della provincia di Caserta. Il truffatore ha prima chiamato il 78enne invitandolo a presentarsi in caserma per un finto riconoscimento. Nel frattempo un complice ha chiamato la moglie chiedendole i loro gioielli da confrontare con quelli di un ipotetico furto. La donna ha quindi consegnato l'oro al 48enne presentandosi a casa. Solo successivamente, contattando i propri figli e coniugi, si sono resi conto di essere stati truffati. Race for the Cure a Roma, 200.000 di corsa per la lotta al tumore al seno. Il via con il sindaco Gualtieri e anche il presidente della regione Lazio Francesco Rocca è la figlia del presidente della Repubblica Laura Mattarella, madrina d'eccezione Rossana Banfi e Maria Grazia Cucinotta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 13 e un minuto.
3: Le hit che hanno fatto la storia del
1: ritmo. Molto bene amici miei, buona domenica 10 maggio, auguri di nuovo a tutte quante le mamme. Noi siamo pronti per il pranzo, ma volete farci un pochino, anzi fare a me un pochino, rosicare?

Terry Ponte con Sam Harper di Words, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione. Sono Roma, buona domenica, buon pranzo da Gianmarco. Stamattina, prima di venire in radio, mi sono fermato qualche minuto allo sportello del Bancomat per prelevare e ho ripensato a questa notizia degli ultimi giorni che circola, cioè quando preleviamo sarebbe meglio non stampare lo scontrino alla fine dell'operazione, no? Meglio ancora evitare di gettarlo nel cestino in prossimità dello sportello, errore che molti facciamo. Perché? Perché c'è questa nuova truffa che gira, semplice ma diabolica. Allora, se lo sportello è precedentemente manomesso, e capita, più di quanto pensiamo, con lo scontrino e con qualche info a cui è possibile risalire, possono svuotarci il conto in un attimo. Che, per carità, c'è poco o niente, quindi non è tutto sto dramma. Però il fatto di essere truffati dà sempre fastidio, ci rode sempre parecchio. Quindi o lo scontrino lo teniamo in tasca, buttandolo di conseguenza a casa, oppure non lo stampiamo proprio, con l'ambiente che ringrazia e il nostro conto vuoto.

0: Di Mac e Basso, dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, versione firmata, remixata da Federico Scavo. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro invece dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono qua a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
6: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
7: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
8: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
9: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arredare e risparmiare MR.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
13: Let the vibration take you. Eccole qua che arrivano loro. Ad accompagnarci nel pranzo di questa domenica ci sono...

vederti danzare, prezioso, featuring Marvin, a chiudere un'altra 4 for you in questa domenica 10 maggio. Siete su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Buon pranzo, buon weekend e anche festa della mamma. Arriva Kungs a farci ballare con Galaxy.

0: Lost Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale, il fascino delle damigelle, un sogno che si avvera. Ma come coordinare stili e tagli diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e un assortimento incredibile a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 Le Gra, aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
2: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Torna

0: Running Up the Hill, Kate Bush su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, domenica 10 maggio. Auguri di nuovo a tutte le mamme, non ci stancheremo mai di farli sti benedetti auguri, quanto ci sopportano le mamme, forse nessun altro?
1: No, sono d'accordo,
0: cioè,
1: ciao Gianni.
0: Aspetta, sì. Ragioniamo, sì. Quanto sopportano le mamme noi figli? Tanto. Quanto sopporto io, Eleonora Scaiola?
1: Tantissimo!

0: Che meraviglia di presentazione.
1: Posso dire, meno male che esisti tu, perché sì, mi sei sempre una perla, condividi con me un sacco di pensieri, io te ne sono grata, voglio ringraziare, ci tengo, sì, sono appena arrivata in onda, però voglio ringraziare Stefano, che è un taxi driver che mi ha portato in onda in tempo.
0: C'è proprio lui in braccio qua.
1: No, mi mette quella macchina, però io ho rischiato oggi, Gianni, di non arrivare da te, quindi sono ancora più felice di vederti.
0: E tutto ciò è arrivato un'ora fa, quindi...
1: No, vabbè, però dovevo fare, perché io sono sempre in anticipo.
0: Grazie a Stefano, quindi, l'amico tassista, speriamo che ci ascolti in questo momento.
1: Sicuramente
0: sì. Va bene, sei arrivata direttamente dalla Race for the Cure, quindi chi meglio di te per raccontarci un po' questa esperienza?
1: È stato pazzesco.
0: Visto che c'era, scusami, il DJ set anche di Dimensione Solo Roma, c'era e c'è Rino De Niro.
1: Come no, c'è Rino De Niro,
0: Massimo,
1: c'è Sandrino The Flower, poi magari raccontiamo meglio nel dettaglio, comunque un'esperienza meravigliosa per me, tra l'altro era la prima race.
0: Sì?
1: Sì, assolutamente, ed è stato bello perché ragazzi eravamo tantissimi, per questo ho avuto paura di non arrivare in tempo.
0: Ma tu hai fatto la 10 competitiva,
1: no,
0: non competitiva, la 5.
1: Ho fatto la 5, tra l'altro con un sacco di amici, è stato bello perché era come se ci conoscessimo tutti, correvamo tutti con un obiettivo che è quello della prevenzione. Prego.
0: Brava Ele, sei la numero uno.

0: dimensione, magari. Sono Roma.
1: Magari.
2: Sei stressata?
1: No, però non si direbbe. Un sacco di cose.
2: Festa della mamma, cosa hai regalato alla mitica Sabrina?
1: Alla mitica Sabri, chiedo bene a mami, ancora nulla, ancora ecco, nulla, ma arriverà qualcosa.
2: Tu fai parte di quei romani, uno su dieci, poco più di uno su dieci, che non farà il regalo alla propria mamma.
1: Non è bello sapere che due, uno su dieci non lo fa? Quindi nove su dieci lo fanno.
2: Sì.
1: Beh, buono.
2: Allora, uno su dieci è anche chi regala dolci.
1: Ok.
2: Buono. Okay. E meno di uno su dieci invece regala un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante, in agriturismo, carino. Il lancio col paracadute, quelle robe lì.
1: Ah, carino, interessante.
2: Bello.
1: Interessante.
2: E poi invece nei piani alti, diciamo, di questa classifica, tra le preferenze ci sono gioielli, bigiotteria, profumi. Due su dieci, quasi. All'incirca poco più di 4 su 10 invece fiori e piante, un grande classico.
1: Grande classico, io ho mia mamma, adesso che ci penso, che sono mesi che chiede dei camperos. Dei texani, degli stivali texani, quindi potrebbe essere un'idea, perché tu l'hai fatto il regalo, ovviamente.
2: Tu sai che in teoria c'è quella diceria, che non so se la conosci, che non si dovrebbero mai regalare le scarpe.
1: Davvero?
2: Eh sì.
1: Non lo sapevo.
2: Comunque.
1: No, adesso sono curioso, adesso vado a capire.
2: Vedi, cerchiamo di capirlo un po', se magari poi è una roba che arriva, esiste soltanto in alcune parti d'Italia.
1: Okay.
2: Però sempre un po' il timore nel regalare le scarpe. Ma poi mettici poi oltre
1: io
2: anche...
1: sapevo solo per le perle non si regalano.
2: Ah, non si regala.
1: Va bene, dai, adesso capiamo, dai.
2: Comunque, vabbè, dai, in qualche modo qualche regalo lo faremo, no?
1: Dai,
2: abbiamo ancora tempo.

0: canzone estiva Annalisa su Dimensione Sono Roma. Abbiamo scoperto anche questa superstizione popolare secondo cui non si dovrebbero regalare ad altri le scarpe. Perché?
1: Perché si crede portino sfortuna, perché simboleggiano il desiderio che la persona che le riceve sì. se ne vada o si allontani da chi fa il regalo. Quindi ti regalo le scarpe, ecco. E sto dicendo vai via, lontano da me.
0: No, fantastico.
1: Brutto, ragazzi.
0: Conosci persone che regalano spesso scarpe?
1: Ma da morire in continuazione. Ma io se penso a mio padre, il compleanno di mio padre, ogni anno c'è qualcuno che gli regala un paio di scarpe.
0: È un messaggio subliminale.
1: No,
0: per il
1: papi, no.
0: Signor Scaiola.
1: Mi dispiace, va bene.
0: Torno stasera alle 23 con Special Party. Immagino che sarai lì ad ascoltarmi.
1: Beh, ovviamente. Non vediamo l'ora. Ciao Gianni.
0: Ciao a tutti, buona domenica.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
1: Redazione con Andrea Soprani per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Entra in casa della ex a coltella il nuovo compagno. Un 41enne è stato arrestato per tentato omicidio. L'aggressione in un'abitazione di via dei Monti di Primavalle. L'uomo, che aveva ancora le chiavi di casa della ex, avrebbe fatto irruzione trovandola con il nuovo compagno e lo avrebbe colpito con 3 coltellate al collo e alla schiena. La vittima è stata portata al Policlinico Gemelli ma non è in pericolo di vita. La Storta e i carabinieri hanno arrestato un 49enne romano con precedenti gravemente indiziato del reato di furto aggravato di energia elettrica. Tutto è nato da una segnalazione per un presunto di servizio presso l'abitazione dell'uomo in zona Largo Olgiata, che ha portato all'intervento dei tecnici e alla scoperta durante le verifiche tecniche che l'immobile era abusivamente collegato alla rete elettrica pubblica mediante un allaccio diretto, bypassando il sistema di contabilizzazione dei consumi. Il danno economico complessivo causato alla società distributrice ammonterebbe a oltre 155.000 euro. Il 49enne è stato arrestato. La pagina sportiva MotoGP: in questi minuti al via il Gran Premio Le Mans. Bagnaia scatterà ancora dalla pole position per una prima fila tutta italiana con Bezzecchi e di Gian Antonio dopo il forfait di Marc Marquez, che ieri nella sprint è vinta da Jorge Martin è caduto fratturandosi il quinto metatarso. Tennis internazionali d'Italia: in questi minuti al via la sfida tra Musetti e l'argentino Cerundolo. Alle 17.30 poi l'altro azzurro, Darderi, sfida l'americano Paul, e alle 20.30 Arnaldi se la vedrà con lo spagnolo Hodar. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 14 in punto.
2: Senza interruzioni.
1: Mamma mia ragazzi, questa è una domenica addirittura una domenica carichissima, proprio come i nostri applausi qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora bentornati, bentornate da Eleonora Scaiola, benvenuti se invece vi siete appena connessi con noi, insieme fino alle 18 e direi subito partiamo con la giusta carica. 4 hit senza pausa, ovvero la 4 for you.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 2000.

capitale, grazie a Damiano che ci tagga sempre nei suoi video, sui social, su Instagram. Insieme fino alle 18 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, e proprio Robin Schulz chiude la prima 4 for you, le 4 hit senza pausa.

0: già di fare un assaggino delle novità di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic: Becky G, Sari Papi.
3: Non è possibile.

0: music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
7: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
8: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo.

333-0119-119, come procede questa bella domenica sportiva per tanti, di relax per tanti altri, di festa della mamma, quindi pranzi, regali, fiori. Continuate a farlo, tra poco mandiamo tutti i messaggi.

0: Puma e Under Armour. Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione. Castel Romano Joy Run. Accendi l'energia, vivi la corsa.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: sì, ci sono Madonna con Sabrina Carpenter che hanno qualcosa di cui vogliono parlarci. Nella loro pista da ballo, la loro attesissima collaborazione, l'ascoltiamo adesso insieme, tratta dal prossimo album di Madonna, Confession 2, si chiama Bring Your Love. Adesso!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Sabrina. Tra l'altro è stato presentato a sorpresa durante il Coachella questo singolo Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, parte dell'album che uscirà di Madonna, Confession 2, il 3 luglio tra l'altro esce, e è un po' la continuazione, se vogliamo, dell'iconico Confession on a Dance Floor. Tra l'altro si possono già preordinare i dischi, l'album in generale in formato vinile, CD e cassette per i super fan.

0: Clap Your Hands è il disco che ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il

0: 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
1: Andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tentato omicidio a Prima Valle, 3 coltellate violente al collo e alla schiena con un unico obiettivo: voleva uccidere il nuovo compagno dell'ex fidanzata. Il protagonista è un uomo ecuadoriano di 41 anni arrestato dai carabinieri. L'aggressione è avvenuta ieri in un'abitazione di via dei Monti di Prima Valle dove vive la donna. L'aggressore aveva le chiavi dell'ex ed è entrato nell'appartamento dove c'erano la donna e il nuovo compagno. A questo punto il 41enne ha afferrato un coltello colpendo l'uomo. La vittima è stata trasportata al Gemelli ma non è in pericolo di vita. Telefonate e messaggi continui, pedinamenti fino a casa e sul luogo di lavoro e poi lo stalking alle pagine social degli amici della sua ex compagna fino a minacciare di imbracciare un mitra e compiere uno sterminio di massa sono gli elementi che hanno portato a chiedere gli arresti domiciliari per un 37enne di Pontecorvo, Frosinone. Lo accusano di atti persecutori aggravati ai danni della sua ex compagna, una ragazza di 25 anni residente ad Esperia. Derby Roma-Lazio, c'è l'ipotesi di slittamento a lunedì 18 alle 18. La stracittadina vista la concomitanza di domenica 17 maggio con le finali di doppio e singolare maschile al Foro Italico degli internazionali di tennis potrebbe essere spostata di 24 ore. Il questore Massucci dichiara: non giocare domenica è una questione di buon senso. Calcio, 36esima di Serie A, Verona Como finisce 0-1. A due giornate dalla fine i lariani conquistano la certezza di un posto nelle coppe. Quale delle tre è tutto da vedere? Intanto in questi minuti in campo Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, poi alle 18 Parma-Roma e questa sera chiude Milan-Atalanta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Un minuto alle 15. Rhythmic
3: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Mamma mia, incredibile. Abbiamo già riaperto la sala cinesca dello studio 1 di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, fino alle 18 con te, Leonora Scaiola, e ovviamente questo viaggio meraviglioso che facciamo avanti e indietro nel tempo attraverso la musica, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Iniziamo proprio dal 2000 con gli 883, il remix di La Regina del Celebrità.

madre, dal 90 ad oggi, ancora ciao a tutti, ciao a tutte, buona festa della mamma, soprattutto a chi ce l'ha e a chi purtroppo non ce l'ha più. In occasione comunque di questa festa sono tantissimi le persone, gli amici, gli ascoltatori, le ascoltatrici che mandano foto, ci stanno raccontando un po' come stanno trascorrendo questa festa e sono anche tante le star che stanno condividendo sui social momenti proprio con i loro figli. C'è una star, diciamo così, in particolare, che ha fatto una cosa davvero molto molto diversa dal solito, è Rihanna. Tra poco scopriamo cosa ha fatto.

cose più ritmate dal 90 ad oggi, ed è proprio Rihanna l'artista che invece ha voluto farsi incidere sulla pelle l'opera realizzata dai suoi 3 figli maschi. I piccoli hanno realizzato, diciamo, il design, ecco, di questo nuovo tatuaggio su un pezzo di carta. Ci sono le immagini su internet, sembra una sorta di scarabocchio, è però molto tenero, e comunque anche lei dice che simboleggia proprio l'amore per loro. Poi, se non sbaglio, anche una figlia più piccolina di 8 mesi, piccolissima proprio. E è stato bravo anche il tatuatore di fiducia, perché ha replicato in modo fedelissimo questa quest'opera d'arte. Quindi anche qui, nei giorni in cui celebriamo le mamme, anche le mamme celebrano i figli.

0: arriva però il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare, è un'emozione che resta davvero per sempre. E allora vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili, direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
6: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
7: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, che con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
6: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: L'abbiamo detto, è il momento di far entrare in studio la nostra carica d'energia che si chiama... Si chiama For For You, 4 hit senza pausa, primo brano di Gordo con Rainer Sonneveld, Loco Loco.

0: 90 dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ancora un abbraccio e un saluto grandissimo a tutte le mamme. Buona festa della mamma. Tra poco torniamo con un tema caldo.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Quale canzone vorreste dedicare al vostro ex?
3: Last Christmas di Wham.
2: Wham.
4: A maggio.
3: Speriamo che ascolti la radio.
4: Certo. Ma per quello che gli bombutte, stai.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Go! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
10: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato. Torna!

dal 90 da oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola. Bene, dicevamo questa notizia calda, caldissima, che da qualche giorno sui social non si fa altro che parlare della perdita di milioni di follower a tutti i profili social, di utenti comuni tipo noi, ma anche e soprattutto di superstar, di super VIP del calibro di Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, Selena Gomez. Ma cosa mai sta succedendo? Questa è la domanda. I fan ed in generale tutti noi stiamo cercando di ripulire i nostri feed? No, in realtà è proprio Instagram che lo sta facendo. La più grande pulizia di bot di sempre, quindi con milioni di account falsi ed inattivi rimossi durante la notte del quella tra il 6 e il 7 maggio. La pulizia ha scatenato ovviamente una forte diminuzione dei follower su tutta la piattaforma, con alcune delle celebrità più grandi del mondo che hanno perso milioni quasi istantaneamente. Per darvi un'idea, anche l'account ufficiale di Instagram ha perso 11 milioni di follower. Poi c'è su Cristiano Ronaldo, il primo, che ha perso quasi 7 milioni di follower, rimanendo in top 3 di utenti ovviamente reali. Abbiamo Lionel Messi, che ne ha persi quasi 5 milioni. Tra l'altro lui è anche, se non sbaglio, in un altro podio, quello dei post con più like al mondo. È la sua foto nel 2022 che, se non sbaglio, alza la Coppa del Mondo. E chiude comunque questo triste trittico Selena Gomez con 5.4 milioni. Un peccato davvero. Sopravviveremo anche a questa notizia e ovviamente chiudiamo

0: Sono Roma, il ritmo della capitale, questo è il brano che ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Andiamo in redazione da Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. La Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo a sostegno della ricerca sul tumore del seno. Quest'anno abbiamo raggiunto il record di 120.000 donatori, ha detto Riccardo Masetti, fondatore di Common Italia. Stimati in totale circa 200.000 partecipanti, una meravigliosa marea umana, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi alla partenza della Race. Presente anche Laura Mattarella in veste di presidente del comitato d'onore della Race for the Cure. La cronaca, aggressione in un'abitazione di via dei Monti di Primavalle. Un uomo ecuadoriano di 41 anni che aveva ancora le chiavi di casa dell'ex avrebbe fatto irruzione. Trovandola con il nuovo compagno lo avrebbe colpito con 3 coltellate al collo e alla schiena. Arrestato dai carabinieri della stazione di Monte Spaccato, ora si trova in carcere. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. Allaccio abusivo che secondo le prime stime avrebbe provocato un danno economico da oltre 150.000 euro. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione Roma La Storta in un'abitazione nella zona di Largo Olgiata. Durante le verifiche tecniche è emerso che l'immobile era collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica attraverso un allaccio diretto. A finire in manette un uomo romano di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato del reato di furto aggravato di energia elettrica. Derby Roma-Lazio verso lo spostamento. A spingere per lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio e ora anche il questore di Roma Roberto Massucci, che a margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo ha definito l'ipotesi una scelta di buon senso. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto alle 16.
5: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: For you. Oggi corriamo, corriamo in continuazione. La Race, ci stiamo preparando per il 17, la J-Run di Castelromano Designer Outlet. Noi siamo insieme però adesso nella capitale, non solo, sparsi per tutto il mondo, connessi comunque tra le hit più ritmate.

0: Santa, da oggi è il momento della nostra domandona. Vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante e originale? Beh, Vivaldi Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati, con modelli adatti ad ogni stile, dal classico al più moderno. E grazie alla sartoria interna, ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta. Qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Serb, Rita Ora, If It's Not Love. Safe, Buona Domenica.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
6: Siamo pronti perché abbiamo in palio ben 2 ingressi per il World Press Photo Exhibition 2026 al Palazzo delle Esposizioni a Roma fino al 29 giugno. World Press Photo 2026 presenta a Palazzo Esposizioni Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. Come puoi fare per aggiudicarteli? Molto semplice, ti basterà mandare adesso un messaggino, un sms o whatsapp al 393 0 119 119 con la parola chiave foto. Quindi scrivi adesso foto al 393 0 119 119 per provare a vincere 2 ingressi per il World Press Photo Exhibition 2026 al Palazzo Esposizioni Roma.

0: Roma fino al 29 giugno. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: Game on! Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

Dove posso comprare il biglietto per vedere Michael? Ma ragazzi, ma non lo so, ma non lo so, ma se vi leggessi la quantità di domande che non c'entrano niente con la radio, io dovremmo fare, ragazzi, dovremmo fare un programma a parte, vabbè, poi ci pensiamo. Detto questo, insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, questa è Dimensione Suono Roma, io sono Eleonora Scaiola, ovviamente fino alle 18 in One Republic con Run, ma non ci fermiamo, perché noi siamo la vostra colonna sonora. Qualunque cosa voi state facendo in questo momento, state certi che noi ci siamo, non solo attraverso la radio ma anche attraverso l'app di Dimensione Suono Roma, che puoi scaricare perché è gratuita e soprattutto ti permette di essere connessi con noi sempre 24 ore su 24. Ogni volta che lo dico sembra sempre una minaccia, ma no, è proprio un invito a stare insieme come una vera e propria famiglia. A proposito di famiglia, ancora tanti tanti auguri a tutte le mamme, continuano ad arrivare le vostre foto, siete bellissimi e bellissime, ragazzi. Alex Warren, Fever Dream.

0: novità musicale di quest'ora. Prima ti ricordo che puoi donare il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene. Non costa nulla davvero. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Kerdaie sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
3: Ciao donna Chicca.
2: Ciao Chicca.
3: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Kerdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

0: dimensione suonoroma.it.
1: Questi scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
2: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Mie My Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
7: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
8: Weekend. Il ritmo del tuo weekend. Dimensione suono Roma. I don't need your words. If you want to-

0: Novità.
1: È il momento adesso di ascoltare l'ultimo singolo di Topic, che prosegue uno dei periodi più intensi e creativamente stimolanti della sua carriera, con l'uscita di questo singolo in collaborazione con Becky G. Lo ascoltiamo adesso, si chiama Sorry Papi.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

Sorry Papi, perfetta, tutto da ballare. Allora, parliamo di locali, visto che è un tema sempre più al centro dell'attenzione degli abitanti italiani per via anche, no, delle nuove forme di clubbing che ci sono oggi. Pensate ai soft club, no? Adesso basta, sono super, a parte sono super di moda, super in tendenza, però sono fondamentalmente dei bar che la domenica mattina si trasformano in discoteche dove poter ascoltare buona musica, ballare, però al posto del gin tonic abbiamo il cappuccino con il cornetto. Ecco, una domanda però torna spesso quando vediamo persone molto molto adulte frequentare ambienti che nell'immaginario comune sono legati ai giovani. La domanda è: esiste un'età per poter frequentare le discoteche, secondo voi? È possibile sentirsi troppo grandi per andare a ballare con i propri amici il sabato sera? E se sì, per quale motivo?

0: trasformate dal 90 ad oggi, ma quindi c'è un'età giusta per andare a ballare? Al 393 0 119 119 c'è chi dice, tipo Simo: ho 54 anni, ancora vado e forse oggi mi diverto di più di quando ne avevo 20. Bene, bene Simo. Poi invece: non sono mai andata, non mi piace stare in 500 dentro una piccola sala. Beh, può capitare anche quello. Antonella che ama talmente tanto ballare che mi sono iscritta a Akizomba, sarà sì, Akizomba, eh. Vabbè, bello, bello anche questo. Allora, ragazzi, probabilmente è una frase che quasi tutti prima o poi si sono sentiti rivolgere, no? Hanno pensato almeno una volta: ma non sei un po' troppo grande per andare in discoteca? Come se esistesse in realtà una scadenza oltre la quale non è più accettabile uscire la sera a ballare o comunque vivere l'atmosfera della notte. In realtà il discorso è un pochino più complesso di così, cioè con il passare degli anni è vero che sicuramente cambiano tante cose, le energie non sono più le stesse, gli impegni aumentano, e recuperare comunque dopo una notte fuori richiede più tempo, e questo lo sappiamo bene. Però non significa perdere automaticamente il piacere proprio della musica, no? Della condivisione, di quell'esperienza collettiva che è a tutti gli effetti il club, che il club riesce a creare. E molto dipende anche dagli ambienti che si frequentano. Ci sono sì serate locali pensati principalmente per un pubblico molto giovane, però esistono anche dei club underground, dei festival, dei contesti dove l'età passa decisamente in secondo piano. Quindi spesso non è la nightlife a escludere chi è più adulto, è piuttosto la credenza con cui non siamo cresciuti, però quella che ci porta a credere che dopo una certa età alcune esperienze non siano più adatte. Allora la domanda forse non dovrebbe essere quando è il momento di smettere di ballare, ma chi ha deciso che dovremmo smettere.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. A una settimana dal derby tra Roma e Lazio spunta una nuova serie di adesivi a sfondo antisemita. Sono decine infatti gli sticker che alcuni supporter giallorossi hanno affisso sui pali della Luce in zona Grotta Perfetta, periferia sud della capitale. Intanto si va verso lo spostamento. La stracittadina rischia di slittare al 18 maggio per evitare la concomitanza con la finale maschile degli internazionali al Foro Italico. A spingere per lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio è ora anche il questore di Roma Roberto Massucci, che a margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo di questa mattina ha definito l'ipotesi una scelta di buon senso. Se venisse confermato il derby del tardo pomeriggio di lunedì, gran parte del campionato sarebbe costretto ad adeguarsi. In contemporanea con Roma-Lazio dovrebbero infatti disputarsi anche Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, Milan-Genoa e Napoli-Pisa. Allaccio abusivo che secondo le prime stime avrebbe provocato un danno economico da oltre 150.000 euro è quanto scoperto dai carabinieri della stazione Roma La Storta in un'abitazione nella zona di Largo Olgiata. Durante le verifiche tecniche è emerso che l'immobile era collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica attraverso un allaccio diretto. A finire in manette è stato un uomo romano di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato del reato di furto aggravato di energia elettrica. Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi dell'apposito targhino da installare sul mezzo e chi non si adegua andrà incontro a sanzioni fino a 400 euro. Lo afferma Assoutenti, che ricorda i nuovi obblighi per i proprietari di monopattini. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono pochi secondi alle 17. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Hai sentito che avevo perso un attimo l'orario, vero? Allora, saluto Marco che sta guidando, sempre connesso con noi nel ritmo della capitale. Chissà in quale bella zona della capitale si sta recando. Nel frattempo noi fino alle 18 insieme su Dimensione Suono Roma, Eleonora Scaiola con te fino alle 18. E come sempre in quest'ora potrebbe esserci Love Roma, quindi preparate gli smartphone perché tra poco si gioca. Dimensione.
5: History.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Pronti a giocare con I Love Roma? Vediamo quante ne sappiamo sulla nostra città. Questa domanda non è facilissima, però sono sicura che conosci la risposta. È un pochino difficile in realtà, perché non ci saranno le tre risposte possibili, quindi la risposta è open, dovete dirmelo voi, perché se vi davo le tre risposte possibili era troppo facile. Vado. Come si chiama quel suggestivo sottopassaggio affrescato con un cielo stellato che collega via del Banco di Santo Spirito con via Paola? Si trova a pochi passi dal Lungotevere e da Ponte Sant'Angelo. Questa è la domanda, non abbiamo opzioni disponibili, quindi 393 0 119 119. Sono sicura che mi stupirete tutti quanti con una serie di risposte giustissime, anche perché come sempre il più veloce, la più veloce che risponde bene viene in diretta con me innanzitutto e si porta a casa il nostro fantastico zainetto brandizzato. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma: come si chiama quel suggestivo sottopassaggio affrescato con un meraviglioso cielo stellato che collega via del Banco di Santo Spirito con via Paola e si trova a pochi passi dal Lungotevere e da Ponte Sant'Angelo? 393 0 119 119. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I Love Roma.
1: I Love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Allora, abbiamo capito che non faremo mai più domande aperte per I Love Roma. La domanda era questa: come si chiama quel suggestivo sottopassaggio affrescato noto per il suo suggestivo cielo stellato dipinto che collega via del Banco di Santo Spirito a via Paola e si trova tra l'altro a pochi passi da Lungotevere e da Ponte Sant'Angelo? Ragazzi, siamo stati non specifici di più. Non è il passetto del

0: striscione, non è il sottopasso Pietro, che in realtà non so dove sia, forse il nostro amico intendeva il sottopasso di Piazza Pia, non lo so. Fatto sta che non ha indovinato nessuno oggi, non mi era mai capitato. Vabbè, comunque la risposta corretta era l'Arco dei Banchi, insomma siamo nel Rione Ponte a Roma, e in epoca rinascimentale era un centro finanziario molto importante, era una zona frequentata da banchieri, da mercanti, da notai, sede in particolare del banchiere Agostino Chigi. E da qui tutto questo papozzo per dire che non dovete preoccuparvi se non avete risposto correttamente, perché magari lo zainetto non l'avete vinto ora, ma più tardi si tornerà a giocare con Daniele Greco, e quindi è sempre aperta la possibilità di portarsi a casa il nostro fantastico zainetto brandizzato.
1: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Il ritmo della capitale.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli.

0: Lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
3: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: tuo 18° è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre. E per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato, glamour. Scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre mi rispostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: oh, io devo bulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensato.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi due paghi uno. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, due pezzi, a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
9: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Cioè, se dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, questo è anche il brano che accoglie Daniele Greco.
1: Ciao Eleonora Scagliola,
0: che felicità.
1: Buona domenica, auguri a tutte le mamme del mondo.
0: Auguri a tutte le mamme, le abbiamo fatti, sono arrivate un sacco di foto, fiori, figli, insomma è stato
1: anche
0: veramente
1: Roma, ho visto diversi camioncini, insomma, che vendevano.
0: E beh, quelli sempre, i camioncini.
1: No. Vabbè.
0: Va bene.
1: Proprio appositamente per la festa.
0: Bello, è giusto, giusto. Senti, tra poco continuiamo con la rubrichetta nostra da domenica, Rimorchio, Alok con Khalid. Questo è un nuotare dentro l'anima della persona che ami. Dive into me.

0: for Tonight. anche Daniele Greco sta aspettando per Tonight, perché è l'ultima serata del Taste of Roma.
1: Ah, sì, 2026, sì,
0: serata finale, i nostri DJ in console, bellissimo, un evento pazzesco, ne abbiamo parlato tantissimo. Oggi si chiude, anzi, se avete modo, gazzometro, ragazzi, fino a mezzanotte, se non sbaglio, sì, forse sì, oltre.
1: Più o meno.
0: Allora, sai che noi abbiamo il nostro appuntamentino sempre.
1: Abbiamo un appuntamento?
0: No,
1: da qualche parte?
0: No, la nostra rubrichetta che parla un po' di dating, no?
1: Le nuove frontiere dell'acchiappo, del rimorchio.
0: Esatto, questa però, ragazzi, non è il classico consiglio che vi diamo per rimorchiare al supermercato, al mercato, al running club. No,
1: no.
0: Questa è una cosa diversa. È successo che durante un famoso format che si chiama Can You Spice Together, un famosissimo youtuber, diciamo così, ha conosciuto una ragazza e per testare questo rapporto, indovina chi ha fatto arrivare all'appuntamento?
1: La mamma.
0: Proprio bravo, incredibile, lo sapevi già.
1: A fagiolo.
0: Tra l'altro oggi è anche la festa della mamma. E niente, praticamente
1: lui si è presentato con la mamma.
0: Diciamo che l'ha chiamata per capire un attimo se poteva scattare la scintilla. E proprio nel bel mezzo dell'incontro ha deciso di fare appunto una, se ci pensiamo, ragazzi, delle mosse più rischiose di sempre. Cioè videochiamare una mamma per presentare una ragazza che si conosce da pochissimo. Però la mamma ha deciso di essere molto onesta e ha svelato ecco, diciamo, sai che tutte le mamme sanno quali sono i punti deboli dei figli, no? Quindi per mandare in fumo l'appuntamento ha rivelato alla ragazza che il figlio non sa cucinare e non sa fare un'altra serie di
1: una
0: cose.
1: Una bellissima pubblicità.
0: E quindi

0: ci separa un po', se vuoi. D'Anima.
1: Ma ci ritroveremo noi.
0: Ci ritroveremo stanotte, sto poi bene. Ancora domani, chiacchiere da bar, tantissime cose da fare insieme le prossime 4 ore con Dani Greco. Ciao a tutti. Ciao.

0: È tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a €4,89. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Andiamo in redazione, vogliamo lì per gli aggiornamenti. C'è Francesca Breghi.
3: Buonasera da Francesca Proietti. Race for the Cure a Roma, 200.000 di corsa per la lotta al tumore del seno. Il via questa mattina con Gualtieri e Laura Mattarella, madrine d'eccezione Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta. Una meravigliosa marea umana, ha commentato il primo cittadino alla partenza. La cronaca, dramma nella notte a Roma, nella zona di Acilia. Un uomo è morto carbonizzato in un vivaio abbandonato, occupato da alcuni senza dimora. La tragedia nell'area a ridosso del Parco della Madonnetta. Spento l'incendio, i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita. Senza documenti, la vittima sarebbe uno dei senza dimora che da tempo vivevano nella struttura abbandonata. A una settimana dal derby tra Roma e Lazio, spunta una nuova serie di adesivi a sfondo antisemita. Sono decine, infatti, gli sticker che alcuni supporter giallorossi hanno affisso sui pali della luce in zona una Grotta Perfetta, periferia sud della capitale. Intanto si va verso lo spostamento. La stracittadina rischia di slittare al 18 maggio per evitare la concomitanza con la finale maschile degli internazionali al Foro Italico. A spingere per lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio è ora anche il questore di Roma Roberto Massucci, che a margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo ha definito l'ipotesi una scelta di buon senso. Il tennis, infine, Lorenzo Musetti supera in 2-7 Francisco Cerundolo e si qualifica per gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Le 18 ed un minuto.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
2: Dove eravamo rimasti, oserei dire. Buon pomeriggio, continuiamo questo weekend velato, un po' così, maggio non ci regala sempre grandi giornate di sole. Beh, chissà, magari recupereremo. Io sono Daniele Greco, fino alle 22 insieme, continuiamo, anzi

0: dimensione, sono Roma.
1: Sì, mister so tutto io, in pratica. No, lui in realtà parla di un autosabotaggio in amore. Racconta di essere uno che in fondo vede già come andrà a finire una relazione e spesso si aspetta il peggio prima ancora di innamorarsi. E succede spesso, ahimè, più di quanto si pensi. A noi comuni mortali di farci dei film mentali, magari in una relazione appena iniziata, ma andrà subito a finire male. No, non è così. Invece dovremmo imparare a goderci il momento, ad amare, magari, ecco, non pretendere nulla in cambio, riuscire ad amare, vabbè, ma siamo troppo profondi, ma direi anche basta, tutta sta saggezza, no? Buon pomeriggio, buona domenica da Daniele Greco, io ci ho provato in qualche modo. 18 e 13 minuti in onda, Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, 10 di maggio, e auguri a tutte le mamme del mondo, anche a quelle che non ci sono più, le mamme, la mamma, mamma mia, che bello, viva la mamma, viva

0: Checkers, Adidas, Puma e Under Armour. Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione. Ci saremo anche noi, Castel Romano Joy Run, accendi l'energia, vivi la corsa.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sari Papi. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Tigre, freschezza quotidiana.
12: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare MR è un vero affare.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Nelle prossime ore nuvolosità ancora piuttosto diffusa sul Lazio, seppur con tempo asciutto, specie sulle pianure, sulle zone costiere, anche se poi tra tarda sera e mattina di lunedì transiterà ancora qualche piovasco sparso. A seguire nella giornata di lunedì ampie schiarite, specie dal pomeriggio, dalla tarda mattinata, con temperature molto miti, gradevoli per la presenza di venti da sud, massime fino a 23-24 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3.

Dimensione Sonoroma e Ritmo della Capitale, domenica pomeriggio con noi. E in vista della stagione estiva, fatta di ombrelloni e stabilimenti balneari, c'è una notizia che fa un certo effetto. Ad Ostia sta chiudendo uno storico stabilimento, ma non uno qualunque. Parliamo della vecchia Pineta. Era aperta, pensa, dal 1933, cioè quasi 100 anni di estati romane, di famiglie, di ragazzi, di serate, di gente cresciuta lì. Ed era uno di quei posti che, anche se magari non ci andavi tutti i weekend, lo conoscevi per forza. Magari molti amici che ci stanno ascoltando da Ostia lo conoscono e ricordano magari di estati passate lì. E poi negli anni era diventata anche una location cinematografica, perché ci hanno girato serie di successo come Suburra, quella di Sollima, e lì sono passati fior fiori di attori del cinema italiano, Alberto Sordi, c'era anche Fellini, poi anche del cinema internazionale, Richard Burton, Liz Taylor, Brigitte Bardot, insomma grandi nomi che hanno sono passati da quelle parti, in quello stabilimento. E pensa che c'è stato anche Woody Allen, ha girato un film da quelle parti, e quindi amava particolarmente quello stabilimento, cioè un posto importante, devo dire, non solo lì, ma proprio un simbolo del litorale romano. Adesso invece chiude tutto per la questione delle concessioni balneari e dei nuovi bandi sul litorale di Ostia, e quindi fa un po' impressione, perché alla fine parliamo di un posto che, insomma, per Ostia era

davvero un punto di ritrovo, un simbolo. Era storico e magari chissà quante generazioni di romani hanno trascorso le proprie estati alla vecchia Pineta. Che cambia? Cambierà e vedremo cosa succederà.

0: del passato con la Rhythmic History, una hit che ha fatto la storia del ritmo. E questa qui arriva dal 1997 di Ultranate. E noi torniamo tra pochissimo.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: Novità.
1: Lui è considerato la rivelazione di questa prima parte del 2026, Harvey, cantante britannico classe 99 che ha iniziato da giovanissimo andando su YouTube e poi su Instagram, adesso sta scalando le classifiche mondiali con questa bella canzone dal titolo Lie to Me.

molto estiva e ci mette subito di buon umore, la nuova canzone di Harvey, Light to Me, il remix affidato a Rivers, appena ascoltata qua su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, il ritmo del weekend. Questa fa parte, sì, delle nuove uscite musicali di questa settimana, domenica che prosegue anche con questa, vabbè, sul volume, eh? Ci sono loro

0: app. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Eccoci in redazione, sentiamo le ultime dalla capitale.
2: Ben trovati da Francesco Certo. Dramma nella notte ad Acilia, un uomo morto carbonizzato in un

0: vivaio abbandonato occupato da alcuni senza dimora, la tragedia nell'area a ridosso del parco della Madonnetta. Spento l'incendio, i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita. Sul posto gli agenti del 10° distretto Lido e la scientifica senza documenti, la vittima sarebbe uno dei senza dimora che da tempo vivevano nella struttura abbandonata. Una meravigliosa marea umana di 200.000 persone ha invaso stamane il cuore di Roma per la 27esima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. La maratona ha segnato un traguardo storico. Abbiamo raggiunto il record di 120.000 donatori, ha annunciato orgoglioso Riccardo Masetti, fondatore di Comen Italia. Presente anche Laura Mattarella in veste di presidente del comitato d'onore. E a margine, il questore Mastucci ha definito ipotesi di buon senso quella di spostare a lunedì 18 alle 18 il derby Roma-Lazio per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali. Il problema però è di non facile risoluzione, vista la regola della contemporaneità introdotta dal Lega nelle ultime due giornate. Le squadre coinvolte negli stessi obiettivi devono giocare allo stesso orario. Al Foro Italico Musetti si guadagna gli ottavi 7-6-6-4 a Seruddo, allora troverà Rud in campo Dardelli con Paul, stasera c'è Arnaldi contro Kodar, domani torna Sinner con Popirin. Il calcio, Roma avanti a Parma 1-0, ha segnato Malen, palo di Sulè, nel pomeriggio Verona Como 0-1, punti salvezza per la Cremonese, 3-0 al Pisa, 0-0 tra Fiorentina e Genoa, stasera c'è Milan-Atalanta. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 19.
2: Le hit che hanno fatto la storia del...
1: Cioè, è vero, gli ultimi giorni, le ultime giornate della Serie A, maggio porta con sé anche questo qua. Va bene, buona serata, si può dire buona serata, visto che ancora c'è tanta luce, bene così. Sono Daniele Greco, fino alle 22 insieme, ripartiamo dagli anni 90. È DJ Dado, italianissimo, se te la ricordi, sono sicuro di sì, Give Me Love.

C'è Saif su Dimensione Sono Roma. Non so se piaccia proprio a tutti l'idea di hotel che arriva dalle Hawaii, una delle destinazioni più iconiche e anche tra le più care al mondo, dove sta prendendo piede la First Cabin, gli hotel a capsule in stile giapponese. Cioè, ovviamente dormi in questi ambienti, in questo ambiente ridottissimo, dove riesci a malapena a girarti e dove secondo me ti manca anche l'aria, mamma mia ragazzi, no. Invece di una stanza d'albergo tradizionale si ha proprio uno spazio ristretto, giusto per un letto e nient'altro. Servizi come bagni, docce e aree relax sono in comune. Prezzo è circa

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al We Hybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
7: Dai, allora passami questi due ingressi, eccoli qua in mano, sono pronto a regalarli ad uno di voi. Due ingressi per il World Press Photo Exhibition 2026, al Palazzo delle Esposizioni a Roma. Arriva a questo bellissimo evento, presenta a Palazzo Esposizioni a Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. Noi siamo la radio partner e ti portiamo a gratis in questo bel evento fino al 29 giugno, World Press Photo. Quindi devi scrivere per vincere i due ingressi con noi la parola chiave che è foto su WhatsApp adesso 3930 119 119. Scrivi foto e magari potresti essere tu il più veloce, più fortunato, che accenderanno questi due ingressi per il World Press Photo. Ok? Scrivi foto, tutto chiaro? Vai!
1: Game on!
8: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
9: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, che con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
8: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
10: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Nelle prossime ore nuvolosità ancora piuttosto diffusa sul Lazio, seppur con tempo asciutto, specie sulle pianure, sulle zone costiere, anche se poi tra tarda sera e mattina di lunedì transiterà ancora qualche piovasco sparso. A seguire nella giornata di lunedì ampie e schiarite, specie dal pomeriggio, dalla tarda mattinata, con temperature molto miti, gradevoli per la presenza di venti da sud, massime fino a 23-24 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
7: Grazie agli amici di 3B Meteo, sempre puntuali. Puntuale anche lei, la nostra For You, un bel ricarica, una ricarica di energia.

1977, ripreso in questo caso dagli Entrance, Stayin' Alive, Stayin' Alive. E che bella storia del ritmo, amici. Da poco passate le 7:30 della domenica sera, questo è il ritmo della capitale, questo è il ritmo del weekend, anche con Calvin Harris.

0: attenzione amici, perché voci interne mi dicono che sta arrivando il nostro gioco ufficiale I Love Roma, quello di Dimensione Solo Roma, tra poco. Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. Grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo Videll'Uomo, uscita 16 del Gra. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia. Scopri di più sul sito vivaldimoda.it.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
6: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
7: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
8: Il ritmo del tuo weekend. Dimensione Suono Roma.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Giochiamo adesso al gioco ufficiale di Dimensione Suono Roma per vincere il nostro zainetto. Per partecipare, come sempre, ti basta mandare per primo un messaggio con la risposta esatta alla domanda che ti sto per fare al 393 0119 119. Lo facciamo con una bella domandina a tema su Bonobox, il frontman degli U2 che compie oggi

0: ho capito. Vabbè, sentire tutta, non si può, non si può. Quindi vogliamo sapere, tema Roma, chiaramente, quando è stato, in quale anno è stato l'ultimo concerto degli U2 qui nella capitale, allo Stadio Olimpico, chiaramente due serate incredibili, più di 60.000 fan, per il loro The Joshua Free Tour. In quale anno esattamente? Qual è l'anno esatto? 2015 o 2017? Magari qualcuno c'è pure stato, è un fan degli U2, se lo ricorda benissimo. Dai, 393 0119 119, su WhatsApp scrivi adesso, vogliamo sapere l'ultimo concerto degli U2 a Roma all'Olimpico, in che anno è stato, 2015 o 2017. 3, 2, 1, vai.
1: I love Roma,
2: I love Roma,
3: dimensione suono Roma,
4: il ritmo della

0: sigo al tiro. Chi c'è al telefono?
1: I love Roma. I love
0: Roma. Lo scopriamo.
2: Dai, è weekend.
0: L'abbiamo scoperto subito. C'è Stefano. Ciao Stefano.
2: Ciao Veniere.
0: Era un weekendaglie quello? Cos'era?
2: No, era un weekendaglie.
0: Bello carico, infatti. Tra te e tua moglie siete stracarichi. Ma quanto avete mangiato e quanto avete bevuto a Velletri?
2: Dimmi un po'. Mangiamo tanto perché venivo da Velletri dopo una bella comunione.
0: A comunione, quindi immagino.
2: E poi siamo di Latina, come Michael Jackson.
0: Ah, siete di Latina? Di Latina, state tornando a Latina. Ok, com'è la situazione traffico in questa domenica sera?
2: Strade secondarie, tutto
0: scorrevole,
2: bene. Qui.
0: Meno male. Una serata fortunata per voi. Stefano, sei con tua moglie che saluto. Salutiamo.
3: Grazie.
0: Ciao, come ti chiami, moglie?
3: Maria Grazia.
0: Maria Grazia. Dicevo fortunata perché avete vinto, non solo vi siete belli abbottati di roba da mangiare a comunione, ma avete vinto anche il nostro zainetto con gli U2.
3: Non vediamo l'ora.
2: grazie Daniele,
0: perché parliamo in occasione proprio del compleanno del grande Bonovox, che ooggi compie 66 anni. Abbiamo chiesto in che anno è stato l'ultimo concerto degli U2 qui a Roma, che anno era?
2: Nel 2017
0: voi c'eravate, vero?
2: Sì, c'eravamo.
0: Raccontami, com'è stato? Bello?
2: È stato un bel concerto, come non poteva non esserlo visto chi erano i protagonisti.
0: Avete cantato, avete ballato,
2: Anche se sinceramente venivamo dall'altra esperienza del 360 tour e sinceramente ci era piaciuto più quell'altro.
0: Quindi però, siete proprio fan accaniti dei Coldplay.
2: Siamo stati fortunati a poter prendere i biglietti e a partecipare a entrambi i concerti.
3: E loro ci hanno premiato con il passazzaino.
0: Hai visto? Dai, a distanza di parecchi anni. Ragazzi, vi mando un grande abbraccio.
2: Grazie.
0: Forte.
3: Weekend
0: Dai, un buon inizio settimana. Ciao.

0: Power, quella dei Coldplay, prima lapsus freudiano. Sai, YouTube e i Coldplay, loro sono veramente i Coldplay. Stai qua.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Arrivano gli ultimissimi aggiornamenti dalla capitale, sentiamoli.
3: Buonasera da Francesco Certo, tentato omicidio ieri mattina in via dei Monti di Prima Valle, ancora in possesso delle chiavi dell'appartamento della ex, sarebbe entrato in casa sorprendendo la donna con un amico, un 31enne marocchino, e si sarebbe scagliato con un coltello da cucina contro quest'ultimo, colpendolo al collo e poi alla schiena. Trasferito al Gemelli, il marocchino è ora fuori pericolo, sul posto militare dell'arma di Monte Spaccato hanno sequestrato il coltello e arrestato il presunto aggressore per tentato omicidio. Da una segnalazione per un presunto disservizio presso un'abitazione alloggiata, con conseguente intervento dei tecnici di Areti, è emerso che l'immobile era abusivamente collegato alla rete elettrica pubblica mediante un allaccio diretto. I carabinieri della Storta hanno arrestato un 49enne romano per furto aggravato di energia elettrica. Secondo una prima stima, il danno economico complessivo provocato alla società distributrice ammonta a oltre 155.000 euro. L'arresto dell'uomo è stato convalidato. Nuova full immersion della polizia del Casilino, ha toccato le principali piazze di spaccio di Torbella Monaca e Ponte di Nona, 5 gli arresti, epicentro del dispositivo su Viale dell'Archeologia. All'operazione antidegrado si sono dedicati i caschi bianchi del sesto gruppo, recuperando 14 veicoli in stato di abbandono. E nelle ultime 48 ore stretta antidroga dell'arma, con 18 arresti in vari quartieri e ingenti quantitativi di stupefacenti sequestrati. Una donna di 47 anni custodiva in casa a Pietralata oltre 5 kg e 400 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. Lutto nel mondo dell'associazionismo romano, è morto l'ex presidente di Arci Lazio, Claudio Graziano, componente del direttivo di Arci Roma. Il calcio, Roma in campo a Parma, battute finali parziale 2-2, vantaggio di Malen. Il Parma ribalta con Strefezza e Keita, pareggia nel finale Rensch. Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, reti bianche tra Fiorentina e Genoa. Stasera c'è Milan Atalanta. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Sono le 20:02, andiamo!
1: Adesso, now, subito!
2: Senza interruzioni.
0: Quattro hit di fila, ripartiamo così nella nostra domenica sera, quella di Dimensione Suono Roma con Daniele Greco. Aggiornamento per quanto riguarda il posticipo del Tardini di Parma. La Roma ha segnato il terzo gol, quindi 3-2, finisce adesso rigore di Malen, vincono i giallorossi. Ripartiamo dagli anni 90, super hit, quella di Hathaway, What is Love.

0: Magnetic davvero di Yabausa in onda su Dimensione Solo Roma. Saluto Alessandra che senza voce, poverina, scrive per la rubrica Io torno a casa da.
1: Io torno a casa da.
0: Che sta tornando a casa da Milano, è dalla City, è entrare in questo momento, ci ascolta dall'applicazione. Brava Ale, dai, buon viaggio. E manca poco, Anguillara ti sta aspettando. Pronti a correre? Divertirvi e vivere una giornata speciale. 17 maggio arriva la Joy Run al Castel Romano Design Outlet. Scegli il tuo percorso. 10 km competitiva certificata FIDAL, 10 km non competitiva oppure i 5 km Fun Run. Perfetta per tutta la famiglia. È l'occasione giusta per rifare anche il guardaroba con i migliori brand sportivi come Shakers, Adidas, Puma e Under Armour. Iscriviti adesso e unisciti alla corsa più divertente della stagione. Ci saremo anche noi. C'è Geppo, c'è il sottoscritto Daniele Greco e le Scaiola. Sedia, quindi vieni, non puoi mancare. Castel Romano Joy Run, accendi l'energia, vivi la corsa.
2: All for you. Le hit più ritmate.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a

0: 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
3: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
4: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: Ma che c'è la rubrichetta, amica di Milano che torna da Milano. Io torno a casa da dove?
6: Ciao Daniele. Ciao. Sono Andrea, sto tornando a casa dal parco con i cani.
5: Ah, bello, giretto serale, ci sta.

0: Sì,
1: casa
0: sì,
1: nostra.
0: Io torno a casa dalla rubrichetta della domenica sera, più o meno a quest'ora ci facciamo gli affaracci vostri, amici, vogliamo sapere da dove state tornando, dove siete tornati in questa domenica, come l'avete vissuta e se vi va di raccontarla, noi siamo ben lieti di sentirvi. E sono arrivate diverse voci, io le sentirei subito, sono curioso.
2: Ciao Daniele, ciao. Io torno a casa da un'altra casa.
0: Dall'altra casa?
2: Sono stata a casa, okay, del mio compagno oggi perché...
0: Quante volte dice casa?
2: Non siamo usciti,
0: okay,
2: e abbiamo approfittato per sistemare casa, lavatrici e cose varie.
0: Bene.
2: Ciao, buona serata.
0: Ciao,
3: ciao Daniele, sono ciao. Andrea, sto tornando a casa dal parco con i cani.
0: Sì, abbiamo sentito prima questo, il parco dei cani, molti insomma tornano approfittano di queste ore di fine weekend, quelle un po' più noiose, per portare a, magari sono hanno dei cani, dei animali domestici, quindi ne approfittano, giustamente, no, la sera si fa anche
4: ciao
0: questo.
4: Ciao Daniele, io sono Fabrizio, ciao. Torno a casa da una gita sul lago di Bracciano con la famiglia, è stata una giornata bellissima, insomma ci siamo divertiti tutti quanti molto.
0: Bene, ciao. Bene, ciao, ciao, si sente proprio che felice che sia tornato, non è vero, grazie.

0: Life su Dimensione Sono Roma. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, però, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non ti costa nulla ed è di vitale importanza. Mi raccomando, fallo e vai sul sito per scoprire di più, peterpanodv.it.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: bimba dondola, la mia
1: sussurrata, Elodie.
2: Dimensione suono Roma.
1: Accendi tutto.
3: Music Lab.
1: Chart. Music Lab. Accendiamoli, fari e come, sulla musica del momento, sulle hit più votate da voi, dagli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Eccolo qua il riepilogo del fine settimana, della domenica sera, in cui insomma ascoltiamo tutte e cinque, la top 5 delle canzoni più votate da voi nel sondaggione di Dimensione Suono Roma Music Lab, sempre aperto. Puoi andare anche adesso, scegliere la tua canzone preferita e votarla, un semplice click, e poi potresti anche essere sorteggiato per uno dei nostri premi, le cuffie White. Quindi puoi votare e anche magari così riuscire a vincere le nostre cuffie White. Allora, dicevamo, qualcosa è cambiato, sì, rispetto alla scorsa settimana. Vedo, ho intravisto qualcosina, le 5 hit di questa settimana, il nostro riepilogo finale, direi molto molto diverso, eh. Alla 5 partiamo dal gradino più basso, dove entra Bebe Rexha con Faithless di New Religion.

saliamo subito sul podio, dove scende di una posizione. Mi dispiace un pochino perché lei la amo, stravedo per lei, una grandissima artista, tra l'altro è pure romana. Dito nella piaga, che si prende la medaglia di bronzo, la sua canzone sanremese, che insomma io dedico.

0: come scusa?
1: Già finito il weekend, ma davvero? No, non me ne sono neanche accorto, te lo giuro, eh. Volato, via. Le cose belle durano poco. Ma ci rifaremo, amici miei, ci rifaremo. Dai, ti lascio con i suoni del passato. Arriva Lorenzo Palma puntuale, tra pochi secondi c'è lui, ci riporta indietro nel tempo come ogni sera tra le 22 e le 23 con Rhythmic History Extended Version, il meglio del meglio degli anni 90 e degli anni 2000, le hit che hanno fatto la storia del ritmo, tutte insieme, tutte di sera ma anche nell'alba, tra le 5 e le 6. E poi dalle 23 c'è Gianmarco Gallari per special party, le hit più forti e ritmate del momento. Ho detto proprio tutto, posso andare. Vado a mangiare, va a mangiare. Da Daniele Greco è davvero tutto, amici. Un buon inizio di settimana a tutti e come sempre weekend aie. Mua, befitos. Ciao, al prossimo weekend.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
4: A Palazzo Esposizioni Roma torna a World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
5: Si ritorna insieme come ogni domenica fra le 22 e le 23, il viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, dopo Daniele Greco insieme a Lorenzo Palma, è proprio per quest'oretta che ci permette di viaggiare con i suoni di Mario Frangetti e Music, un pezzo di John Miles, e nella prima sequenza c'è anche DJ Lasia dal 2003.

0: spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Seven Nation Army, la canzone a cui si sono rifatti Mad per The Concert, e quindi White Stripes. Parliamo di un gruppo, insomma, che ci ha regalato una bella hit negli anni 2000, la versione 2004, Looking for Love di Karen Ramirez. C'è voglia d'estate in diversi titoli delle canzoni che fanno parte di Rhythmic History proprio oggi. Questa

suoni che ci riportano subito all'estate, per esempio del 1995 con un gruppo di produttori, un trio di producer siciliano, il Typical featuring Josh, Round and Around, sentiremo anche French Affair. Apriamo con l'estate del 1994, il follow up di Sweet Dreams per la Bush, cioè Be My Lover.

0: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Si chiama Scatman's World, la canzone che arrivava subito dopo il successo di Scatman per Scatman John. Rhythm is a Dancer 1992, gli Snap, una hit che ha avuto un successo clamoroso, che non sapevano manco se pubblicare come singolo e poi è diventato un successo pazzesco. ATC, e ritorniamo nel 2000 con Around the World.

0: suonoroma.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Tra poco Sweet Dreams degli Eurythmics, pezzo degli anni 80 meraviglioso, la versione che sentiremo fra poco quella di Steve Angello, e ritorniamo nel 2005. Black Box, Usura, Cappella con Move On Baby. Ci salutiamo qui da Lorenzo Palma, è tutto. Fra poco c'è Gianmarco Callari con una special party. Noi invece ci risentiamo domani mattina puntuali alle 5.

0: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
1: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

Continuiamo a vivere la notte della capitale insieme fino alle 3. I vostri messaggi che arrivano al 393 0119 119. Tra poco ne leggiamo qualcuno. Prima ci sono Gordon.

0: Rhythmic History.
1: E si apre un'altra incredibile ora davanti a noi, il nostro viaggio notturno che ci porta avanti e indietro nel tempo grazie alla musica di Dimensione Suono Roma. Io sono Eleonora con te fino alle 3 e ovviamente iniziamo sempre l'ora, ormai lo sai, da un brano del passato. Arriva dal 98 Byron Stingley con You Make Me Feel.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Anche di notte noi qui spalanchiamo tutto, porte e finestre, perché dobbiamo far entrare un po' d'aria fresca, ma soprattutto la novità musicale di quest'ora. È un brano questo che parla d'assenza, di lontananza, di mancanze. Lo canta Saif, l'ultimo singolo si chiama Buona Domenica.

0: Forza è da me ultima insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, sempre con te, però non ti molo, non ti abbandono. Eleonora Scaiola, iniziamo appunto la terza ora tornando indietro nel tempo, era il 1990, Madonna, questo è Vogue.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.